Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Grazie al Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era
2: nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù buono, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo. E non abbandonarci. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Viva Sant'Antonio!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio.

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia,

Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
Beato San Giuseppe,

contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse:
Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore,
concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

e adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

te. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate. Questo è il mio corpo. Bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi.
Madre purissima, prega per noi. Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate il cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Rallegrati profondamente, perché oggi puoi respirare liberamente. Rallegrati, questa è la tua preziosa opportunità. Rallegrati, difendi con forza il tuo più grande ideale, perché l'uomo frammentato e talvolta smarrito può essere completamente ricostruito e rinnovato. Come va, bellissima famiglia di Maria Vision? Vi saluto con tutto l'affetto de monda. Sono tua sorella in Cristo, Lupita Venegas, e a nome anche di Meche Covarrubias ti do il più cordiale benvenuto a questa missione, nella quale ti chiediamo un favore. Rallegrati, dobbiamo rallegrarci.

0: La vita vale la pena di essere vissuta. Bisogna affrontare tutto ciò che arriva con il migliore atteggiamento possibile. E sai, oggi abbiamo un programma delicato e allo stesso tempo bellissimo. Parleremo di una situazione che sta colpendo tantissime persone. Grazie! Bambini e bambine in tutto il mondo subiscono abusi sessuali. Subiscono diversi tipi di abuso e a volte non siamo preparati ad affrontare questo argomento. A volte i nostri figli vengono da noi dicendo che si sentono a disagio con una persona, un parente, uno zio, qualcuno, e facciamo fatica a crederci, ad affrontare la questione. Mettiamo da parte l'argomento e non ci rendiamo conto che stiamo ferendo dei cuori per sempre. Persone che cresceranno incomplete dal punto di vista emotivo o con dolori difficili da guarire. Per fortuna abbiamo un grande Dio e tutto può essere guarito, ma la cosa migliore è prevenire. Che ne sarebbe se in questo mondo smettessero di esserci questi abusi? Sarebbe meraviglioso, vero? E tutto dipende da come trasmettiamo l'educazione sessuale, da come valorizziamo i nostri corpi e da come ci valorizziamo come esseri umani. Per questo è importante educare e prevenire l'abuso sessuale sui minori. E oggi abbiamo un programma speciale. Io credo che sia un regalo di Maria. Lei vuole che viviamo in armonia, che cresciamo così come Dio ci ha creati, per dare il meglio di noi stessi, per diventare la migliore versione di noi stessi. Ed è per questo che questo tema va affrontato, e va affrontato con delicatezza, ma anche con la serietà che oggi è necessaria. Non lasciamoci più trasportare dalle cose, come se fosse il fiume, come va la corrente, come va tutto, come si usa. No, bisogna evitarlo. Danni e dolore ai cuori dei nostri piccoli che hanno bisogno di essere protetti nella loro innocenza e di essere protetti come esseri umani e come persone. Benvenuti in questo spazio di Rejoice, dove parleremo della prevenzione degli abusi sessuali sui minori. Vi presenterò i nostri ospiti. Inizierò con le donne. Con me ci sono due persone meravigliose. Carlotta Tello, benvenuta.
1: Tello, ai tuoi ospiti.
0: E con me c'è anche Edoardo Cruz. Come stai, Edoardo?
2: Molto bene, Lupita, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Abbiamo già lavorato insieme, Edoardo, ed è stata una missione bellissima. Raccontami, Carlotta, come è nato il tuo interesse per questo tema? Perché hai iniziato e come ti sei coinvolta nella Fondazione PAS?
2: Guarda, tanti anni fa ho iniziato a formarmi come educatrice sessuale, principalmente all'ITESO. Ho lavorato per 21 anni all'ITESO, anzi, più che lavorare, ci ho praticamente vissuto. Ero lì tutto il giorno. E all'interno dell'ITESO c'era bisogno di un programma di educazione sessuale, ma i programmi di educazione sessuale che conoscevo erano solo basati sulla prevenzione di certe cose riguardo all'esercizio della sessualità, ma non sul rafforzare la persona. Allora ci venne in mente, tanti anni fa, Lupita, ti parlo del 1988 circa, che dovevamo rafforzare molto la persona affinché imparasse a valorizzarsi. Non è la stessa cosa offrire educazione sessuale così, tanto per fare, o prevenzione di certe malattie, HIV, infezioni a trasmissione sessuale, se prima non rafforzi la persona. Quindi la persona deve vivere nella dignità, deve valorizzare il proprio corpo, deve avere autostima, deve avere un progetto di vita. E solo quando hai fatto questo rafforzamento, allora dai l'educazione sessuale. Poi, con questa base, puoi lavorare su tantissime cose. Anche la prevenzione delle dipendenze, per esempio, ma prima viene il rafforzamento della persona. Quindi eravamo in questo quando. All'improvviso abbiamo iniziato a lavorare con molte scuole e ci siamo resi conto che c'era abuso sessuale, che non era solo nei libri, ma che lo stavamo trovando anche nelle aule. Così nel 1994 abbiamo iniziato un progetto che è durato 2 anni, ma la verità è che non abbiamo trovato sinergie. A tantissima gente fa paura l'argomento. È un tema che, oltre alla paura, sembra che le persone non vogliano coinvolgersi e abbiamo dovuto lasciar perdere perché eravamo in 3, eravamo molto sole. Abbiamo continuato con il lavoro di educazione sessuale e lungo il percorso abbiamo incontrato la Fondazione PAS, appena 3 anni fa. Quindi tutto quello che avevo vissuto, che mi aveva commosso perché avevo detto di no, non poteva restare qui. Beh, ora ha dato i suoi frutti insieme alla Fondazione. Ecco com'è andata.
0: Vi siamo molto grati e sappiamo che è stato un grande impulso per la Fondazione e che ora tutti questi manuali sono stati anche il frutto della vostra esperienza, della vostra competenza sull'argomento. Ma dici, Edoardo, come sei coinvolto? Come nasce la Fondazione PAS?
3: La Fondazione PAS nasce 4 anni fa. Perché nasce? Vedendo noi il problema dell'abuso sessuale sui minori, che il 30% delle bambine e il 15% dei bambini subiscono abusi sessuali prima di compiere 18 anni, vedendo questo, che più del 20% della popolazione, più di 22 milioni di messicani, abbiamo sopravvissuto all'abuso sessuale infantile, io stessa ho vissuto l'abuso sessuale da bambino. Abbiamo iniziato a riunirci come gruppo di amici della stessa età, un gruppo di imprenditori che volevano fare qualcosa, che volevano affrontare questo tema vedendo il grande silenzio che esisteva. E all'inizio abbiamo iniziato con un progetto di un rifugio. Volevamo iniziare ad aiutare le famiglie, ad accogliere le donne, ad accogliere i bambini, e poi ci siamo resi conto? Accidenti, ci siamo resi conto che eravamo in una missione praticamente impossibile nel momento in cui accoglievamo le persone. È stato allora che abbiamo iniziato a cercare specialisti, a chiedere aiuto ovunque, a vedere cosa potevamo fare contro l'abuso sessuale sui minori, cosa stava facendo il Vaticano, come stava affrontando la questione la Chiesa, cosa stava facendo l'ONU. Abbiamo iniziato a chiedere aiuto agli specialisti, agli psicologi, ai sessuologi, agli psichiatri. E poi ci siamo resi conto che per affrontare il tema dell'abuso sessuale sui minori dobbiamo impegnarci tutti, che è un problema che si trova principalmente in casa, che il 75% dei casi avviene per mano di un familiare. È stato allora che abbiamo detto: o ci impegniamo tutti, oppure rimarrà come fatti isolati, come diceva poco fa la dottoressa Carlotta Teglio. È stato allora che ci siamo chiesti: che cos'è la Fondazione Pax? Sarà un movimento di prevenzione dell'abuso sessuale sui minori, in cui abbiamo bisogno che tutti partecipino, che partecipino le scuole, che si uniscano.
0: I genitori.
3: I genitori, le istituzioni, gli specialisti, che tutti cominciamo a parlare dell'argomento.
0: Certo che sì. Vorrei, diciamo, mettere sul tavolo alcune situazioni dolorose. A noi capita, lo vediamo in questa associazione Valora, che offre orientamento alle famiglie, sia uomini che donne, che hanno vissuto quell'abuso. Magari è successo una volta sola o più volte, forse è durato un anno durante l'infanzia o 5 o 10. Alcuni sono passati tanti anni e continuano a subire l'abuso, anche donne ormai sposate e tutto, che continuano a ricevere abusi da quel familiare. Hai appena detto che il 75% proviene da familiari, e questo è davvero grave. Di solito, quando ero piccola, mi dicevano di stare attenta agli sconosciuti. Se ti offrono una caramella, Lupita, non accettare, perché non sappiamo se gli sconosciuti fanno un buon uso della loro sessualità o meno. Il problema è che molte volte questo arriva da persone che conosciamo e in realtà da familiari. Ci capitano spesso casi in cui, ad esempio, la compagna di mia madre mi ha abusato o mi guarda in un modo che non mi piace, qualsiasi cosa sia, e normalmente la famiglia che riceve la denuncia non ci crede. I genitori stanno reagendo nel modo più inadeguato possibile. La persona è ferita, il bambino o la bambina a volte non riesce nemmeno a descrivere cosa gli sta succedendo. E quando lo dice o lo racconta, quando dice che non si sente a suo agio con questa situazione, i genitori non gli credono. Ne parleremo al ritorno con la dottoressa Carlotta Teglio, che è qui con noi, insieme a Edoardo Cruz. Facciamo una breve pausa. No, care famiglie, si può prevenire l'abuso sessuale sui minori, bisogna dare un'educazione formale. La dottoressa ci ha appena detto: amor proprio, conoscere il valore della persona. Questo è il primo dono che la Chiesa ci offre, che sappiamo quanto valiamo, quale dignità abbiamo, conoscere il nostro valore, avere una sana autostima, avere un progetto di vita, un motivo per cui vivere. Tutto questo sarà importante. E poi, i valori si inseriscono in una persona che cresce in modo sano. Ma ora dobbiamo fare una pausa, torniamo subito dopo. Ti chiedo un favore, sii felice.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: cuore. Questa è la tua preziosa occasione, un momento unico e irripetibile. Rallegrati davvero, con gioia sincera e profonda.
1: Certo che possiamo essere felici e possiamo esserlo sempre, perché questa è un'attitudine verso la vita. Ci sono situazioni difficili che ci fanno sentire tristi, che a volte ci fanno sentire disperati, e in particolare il tema dell'abuso. Se è qualcosa che tocca a corde profonde, forse tu che mi stai guardando adesso hai subito un abuso e ricordarlo non ti piace, ti mette a disagio. Magari scopri che c'è amarezza nel profondo della tua vita e sai che tutto è iniziato da lì. Oppure forse in questo momento stai soffrendo perché qualcuno ti costringe a toccarlo o ti tocca parti intime del tuo corpo e questo ti fa sentire a disagio. Qualunque sia la tua situazione, ti chiedo di restare con noi, perché oggi abbiamo un balsamo di guarigione per te, un balsamo che cura, che ti aiuta a togliere il dolore e che ti dice che è sempre possibile ricominciare la tua vita. Puoi ricominciare ogni giorno, non restare legato a ciò che ti è successo o a quello che ti sta succedendo. C'è una via d'uscita, non sei sola, e oggi la Fondazione PAZ ha una risposta per te. Quindi resta con me. Stavamo parlando di come ci siano situazioni dolorose che non sappiamo come affrontare. Vorrei chiederti, come psicologa, come dottoressa, Tello, come arrivano i casi d'occhè? Quando vengono a consultarti o pecchi? Bene.
2: Guarda, in genere facciamo educazione sessuale nei luoghi dove ci sono molti bambini, genitori e papà. Per molti anni, 20 anni, siamo stati invitati nelle comunità o nelle scuole ed è lì che abbiamo iniziato a renderci conto. Nell'ambito dell'educazione sessuale c'è una piccola sezione che affronta il tema dell'abuso sessuale. Così? Beh, alla fine le persone si aprono perché in questi gruppi sorgono molte domande. Sai, le persone iniziano a parlare. È un dialogo, non una conferenza chiusa. E poi l'argomento inizia a venire fuori. Quando parliamo con i bambini, sia maschi che femmine, sia in classe, sia quando lavoriamo con i bambini nelle comunità, questo argomento viene sollevato.
1: Si avvicina a te.
2: Poi si rivolgono individualmente per chiedere aiuto.
1: Se un genitore sente il figlio dire «Mamma, sta succedendo proprio a me», cosa gli consiglieresti?
2: La prima cosa è credergli. Dico spesso alle madri di mettersi al livello dei loro figli. Non è possibile che di fronte a un tema così importante noi siamo a un livello e i piccoli siano a un altro. Mettiti alla sua altezza e guardalo negli occhi. Lascia che ti racconti cosa sta succedendo, chi sta facendo cosa sta facendo, con tutta la disponibilità del mondo e creando fiducia, generando un ambiente molto accogliente per il bambino, così che possa raccontarti tutto perfettamente, senza interromperlo. Dentro di sé so che quella mamma sarà a pezzi. Beh, come si dice? Che faccia buon viso a cattivo gioco, o come si dice? Sì, questa parte di... Avere tutta la fiducia, la disponibilità e il calore per accogliere ciò che il bambino mi sta dicendo, senza sgridarlo, senza rimproverarlo, senza interromperlo, ascoltarlo. E poi dirgli che insieme usciremo da questa situazione e cercheremo aiuto. Certo che sì! E questa persona non può avvicinarsi a te. E vediamo insieme, in modo pratico, come faremo. So che quello che dico è molto difficile, perché... Di fronte a una situazione di questa portata, ovviamente la mamma vorrà urlare o lascerà il ragazzo lì. Ci è capitato di tutto nelle esperienze che abbiamo avuto. E allora si va contro l'abusatore, cercando di ucciderlo, eccetera. Ma poi si crea un tale trambusto in quel momento che chi viene meno considerato è il bambino, quando invece dovrebbe essere il contrario.
1: La prima cosa è lui.
2: La prima cosa è il bambino o la bambina, esatto.
1: Quindi è molto importante sentire. L'abbraccio, sentire il sostegno, perché è per questo che siamo una famiglia. Quando tuo figlio viene da te con qualsiasi problema, qualunque esso sia, che sia per un amico che soffre, che sta male, che ha iniziato con una dipendenza, qualsiasi cosa. Quando viene da te perché sente di essere stato abusato e te lo racconta, la prima cosa di cui ha bisogno è che tu gli dica «Ti sostengo, sono con te, non sei solo». È la prima cosa di cui hanno bisogno. E poi

0: Andremo avanti e vedremo come si potrà risolvere. Ma prima di tutto, cara mamma, papà che mi ascolti, pace nel tuo cuore e credi che questo problema che ci si presenta possiamo risolverlo insieme. Se non sappiamo come fare, ci prepareremo, cercheremo aiuto. Una grande idea è avvicinarsi alla Fondazione Prase. Edoardo, cosa consiglieresti? Per esempio, ci sono mamme o papà a cui il figlio è già arrivato e ha detto: mi sta succedendo questo. E loro si sono già arrabbiati, l'hanno sgridato e non hanno saputo come comportarsi. Si sono innervositi, non hanno saputo cosa fare. Cosa possiamo consigliare loro?
1: Guarda, la cosa principale nell'abuso è conoscere l'argomento e sapere che se succede un caso in famiglia, con un parente o con qualche conoscente, non si tratta di una persona strana, non è qualcosa di insolito, non è qualcosa di unico. L'abuso sessuale sui minori è molto comune. Con questo però non vogliamo in alcun modo giustificarlo, ma semplicemente dire che esiste. E quello che dobbiamo iniziare a fare è parlare dell'argomento e perdere anche la paura. Perché spesso l'ignoranza ci porta alla paura e la paura ci porta al silenzio. E nel momento in cui rompiamo quel silenzio, possiamo liberarci, possiamo cercare aiuto, i nostri figli si sentiranno protetti. Ci possono essere casi in cui il bambino può arrivare dai genitori a raccontare che ha subito un abuso o che ha vissuto una certa situazione, quando il bambino è ben preparato e ha la sua autostima. Nel momento in cui lo vive, la prima volta è riuscito a parlarne. Fa parte di quel 10% che è riuscito a parlarne. E molto spesso noi adulti possiamo commettere l'errore di reagire male e il bambino lo bloccherà e forse se lo porterà dietro fino alla tomba. Nel momento in cui rompiamo il silenzio, che è quello che cerchiamo di fare all'interno della fondazione, quando ne parli sempre più persone possono dire: l'ho vissuto anch'io e anch'io posso cercare aiuto e c'è una soluzione. Qual è un altro problema che succede molto spesso? Noi adulti che potremmo aver subito un abuso o vissuto una situazione di abuso, non conosciamo le conseguenze che comporta l'abuso. O non sappiamo che siamo così a causa di qualcosa che potremmo aver vissuto durante l'infanzia. Molte volte, quando il bambino va dai genitori per raccontare qualcosa che sta vivendo, anche il papà o la mamma potrebbero averlo vissuto. Quindi il ciclo si ripete e si crea un blocco da parte dell'adulto, del bambino e della famiglia. So che non è facile, non è come uscire e dire: ehi, abbiamo vissuto un abuso, dove cerchiamo aiuto? Però sì, poco a poco è
0: Aprirsi.
1: aversi e vederlo come qualcosa che succede e come un ciclo che dobbiamo rompere.
0: Guarda, sì, si può superare. Questo è importante. Ci sono diversi tipi e alcuni sono più drammatici di altri. Nei casi molto drammatici avranno sicuramente molte più difficoltà. Però hai detto qualcosa che mi è piaciuto molto, Ardo, e che voglio dire a chi ha subito un abuso e ora ha paura, si sente insicuro. Ci sono una serie di conseguenze di cui parleremo ora con la dottoressa. Ma tu hai detto qualcosa che mi è piaciuto molto e vorrei che lo dicessi adesso al nostro pubblico. L'abuso sessuale, l'esperienza, è così forte che equivale ad altri tipi di esperienze. Ecco, dici quella cosa che motiva molti di noi a rialzarsi.
1: Guarda, quella cosa mi ha cambiato la vita. È successo che una volta, leggendo qualcosa sull'ONU, pubblicavano i 5 eventi più traumatici che un essere umano possa vivere. E menziona vivere una guerra, vivere un disastro naturale, vivere un sequestro, vivere un campo di concentramento o subire un abuso sessuale infantile. Quando ho letto questo, ti fermi ad analizzare e vedi che chi ha vissuto una guerra è un eroe di guerra. Lo decorano, gli danno delle medaglie. Chi sopravvive a un disastro naturale? È uno dei pochi che sopravvive, che si è aggrappato a una palma e ha superato l'onda. E la gente vuole toccarlo, vuole conoscere le sue esperienze. Oppure è uscito dalle macerie durante un terremoto. Chi vive un campo di concentramento è qualcuno che scrive libri, che tiene conferenze. E chi sopravvive a un sequestro è uno dei pochi rimasti vivi al momento del salvataggio. E chi subisce un abuso sessuale infantile è qualcuno che è stato violentato, è qualcuno di sporco. Quando in realtà è un sopravvissuto come gli altri, è davvero un eroe. La cosa più difficile è vivere l'abuso. Una volta che l'hai superato, sei un sopravvissuto e hai una vita davanti a te. E in qualche modo ti è stato dato, in un modo che non avremmo voluto, ma ti viene dato un potere speciale o delle qualità speciali. Che ci dona Dio quando viviamo queste esperienze? Che può renderci degli esseri umani?
0: Meraviglioso.
1: Bello.
0: E noi, nella fede Edoardo, abbiamo questa convinzione. Quando Dio permette, non vuole il male, non lo vuole. Quando qualcuno ti abusa, è qualcuno che ha voltato le spalle a Dio, qualcuno a cui non importava ciò che Dio diceva e per questo ti ha fatto del male. Dio non lo vuole, ma lo ha permesso nella tua vita e lui sa trarre il bene dal male. Nel caso di Edoardo ci racconta così liberamente: beh, io ho vissuto questa esperienza, ma oggi vado in soccorso di molti e oggi voglio prevenirlo e oggi ho fondato questo. Abbiamo detto in altre occasioni: se qualcuno ha ferito il tuo cuore, guariscilo con una missione. Ed Edoardo ha una missione straordinaria. Ha guarito il suo cuore, è un uomo perfettamente integrato, vive la vita familiare, ama i suoi figli e inoltre è un uomo che porta molto bene alla società perché ha un dono speciale che Dio gli ha donato proprio a causa di quel dolore che ha dovuto vivere. Ora, parliamo un po', dottoressa Carlota, riguardo a... quali sono le conseguenze per una personcina che subisce abusi? Cosa succederà alla sua personalità?
2: Beh, ci sono alcuni segni e sintomi che a volte possono sembrare molto generici, ma noi conosciamo i nostri figli e sappiamo se è un bambino che mangia volentieri o uno a cui costa molto mangiare, un bambino che va a dormire presto o uno a cui costa molto addormentarsi, eccetera. Quindi noi conosciamo i nostri figli. Se all'improvviso ci sono cambiamenti bruschi nel comportamento dei nostri bambini, ad esempio non vuole più alzarsi, proprio non vuole più alzarsi, allora faccio tantissima fatica a svegliarlo. Da un giorno all'altro non ha più voluto alzarsi, da un giorno all'altro non dorme più, da un giorno all'altro si sveglia di notte con incubi urlando, da un giorno all'altro smette di mangiare quando prima mangiava abbastanza bene e le cose che gli piacevano non le vuole più, oppure da un giorno all'altro non smette di mangiare tutto il giorno, per esempio, no? Aveva già imparato perfettamente a controllare gli sfinteri, non faceva più pipì e popò, si alzava già per andare in bagno e ora sta ricadendo. Sì, come in questa regressione dei comportamenti, giusto? Quindi bisogna stare molto attenti a questi cambiamenti.
0: Candy.
2: Bruschi, cambiamenti.
0: Carlotta, ti interrompo un attimo per fare una pausa, ma torniamo subito. Vedremo non solo i sintomi a breve termine, ma anche a medio e lungo termine.
2: Esatto.
0: E come possiamo aiutare? Perché la buona notizia, la notizia che dà speranza, è che si può uscire da un trauma di questo tipo, da una situazione di vita difficile durata molti anni. Si può uscirne e essere felici. Faccio una pausa e torno subito. Ti chiedo un favore, sii felice.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: rallegrati, perché oggi puoi respirare. Rallegrati profondamente, perché questa è la tua straordinaria opportunità, un momento unico e prezioso. Rallegrati con tutto il cuore e difendi con passione e determinazione il tuo nobile e fondamentale ideale.
1: Famiglia di Maria Visione, siamo già di ritorno. Questo è Rallegrati e oggi stiamo parlando della prevenzione dell'abuso sessuale sui minori. Non solo puoi guarire se l'hai già vissuto, ma puoi anche prevenirlo in futuro. E quindi, se andiamo avanti, stiamo chiacchierando con Carlotta Teio, specialista in questo tema dell'abuso sessuale sui minori, e con Edoardo Cruz, che è il fondatore di questa meravigliosa fondazione PAZ, Prevenzione dell'Abuso Sessuale. Stanno portando l'educazione nelle scuole, nelle carceri, persino tra i sacerdoti, stanno formando seminaristi, stanno cercando di far valere ciò che significa essere una persona, che tu conosca quanto vali come essere umano, perché questo aiuterà molto nella prevenzione. E stavamo parlando con la dottoressa riguardo a questi sintomi, quando c'è stato un abuso, cosa succede? E ci parlava, dottoressa, di questa prima cosa che succede. Vedo cambiamenti ripetuti nel mio bambino, quindi devo tenere le antenne dritte.
0: Molto dritte, certo, per vedere cosa sta succedendo, no?

0: allora parlare con lui, dialogare, perché poco fa Lalo ha detto che su 100 bambini che subiscono abusi, solo 10 alzano la mano. Cioè, su 10 bambini che subiscono abusi, solo uno in qualche modo lo dice, giusto? Perché nessun bambino verrà mai a dirti: mamma sta subendo abusi sessuali. Nessuno. Ma lo dirà in modi diversi, a seconda del linguaggio che possiede, che gli sta succedendo qualcosa di strano e soprattutto che si sente a disagio, che sta male, che prova malessere. Quindi, come dicevamo, ci sono alcuni comportamenti che improvvisamente cambiano. Prima di tutto, se il bambino non lo dice, magari inizia a diventare come più timido, come se non volesse uscire, come se non volesse andare in quella casa. Per esempio, se è il nonno quello che sta abusando, allora non vuole andare a trovare il nonno la domenica, giusto? Preferisce restare in qualsiasi altro posto. E così possono esserci un'infinità di sintomi che non necessariamente hanno a che fare con l'abuso, ma che ci fanno capire che c'è una situazione scomoda nella vita di questo bambino o bambina, d'accordo? E alla lunga quello che succede è che se il bambino stesso dice non voglio parlare, non voglio dire, non so come, se lo dice dentro di sé, allora quello che succederà è che si genera un trauma e quel trauma non gli permetterà di vivere in modo adeguato alla sua età, in tutte le fasi della sua vita, in modo libero, armonioso, spontaneo, con relazioni interpersonali soddisfacenti e sane, eccetera. Ma si porterà dietro qualcosa, no? Gerbe.
1: La gioia.
0: Perde la gioia, oppure inizia tante cose e non ne porta a termine nessuna, ma alla fine ha comunque un trauma. Certo, può darsi che ne parli a un certo punto, sì, ma anche noi siamo molto impegnati a formare psicologi e psicologhe, perché sicuramente loro devono essere preparati per poter parlare di questi temi o per pensare che qualcosa del genere possa accadere. Qualcosa in qualche piccolo paziente, che sicuramente no, nemmeno il paziente sa come dirlo, ma questa parte rimane nascosta lì.
1: E succede spesso anche che alcuni arrivano a non voler più vivere, si sentono in colpa, non ho denunciato in tempo, non ho detto nulla, perché? O sono stato io a provocare? Alcuni addirittura se lo sentono dire dai familiari, sei stato tu a provocarlo. Tutto questo è necessario che venga gestito e che si sappia. Il ragazzo o la ragazza che ha subito abusi non ha alcuna responsabilità.
0: No.
1: Non ha alcuna responsabilità. C'era un adulto e quell'adulto era quello che non sapeva come usare la sua sessualità.
0: Ecco come cosi.
1: Che ha portato tutti questi problemi. E forse adesso hai difficoltà a vivere, non vuoi vivere, la tua vita non ha senso. E forse tutto questo ha a che fare con quel dolore così grande che hai provato, che è rimasto lì come una spina conficcata che ti dice che non puoi essere felice, che non meriti di essere felice. E sei tu stesso che ti stai voltando le spalle. Ora, la cosa più importante qui ad Alegrate è che possiamo portare questo messaggio di speranza. Prima di tutto ti chiedo, si può guarire? Ci hanno parlato del fatto che a volte c'è anche maltrattamento verbale. Si può guarire? Che tipo di abuso esiste? E quante possibilità ci sono per i nostri amici di poter guarire?
0: Certo che sì. I due tipi che abbiamo riscontrato, sia nella letteratura che nell'esperienza, che si possono distinguere sono il diretto e l'indiretto. Il diretto è con toccamenti, fino ad arrivare anche allo stupro. E l'indiretto consiste nel guardare il bambino, far sì che il bambino guardi l'abusatore, mostrargli materiale pornografico, mostrargli cose su internet. Ci sono un sacco di siti specializzati in questo, davvero terribili. Quindi questo sarebbe l'abuso sessuale indiretto. Che assista a un rapporto sessuale o che gli vengano mostrati i genitali, eccetera. Questo sarebbe l'indiretto. Cos'altro possiamo fare? Prenderci cura dei nostri bambini e proteggerli in tutti questi modi. Guardate, una cosa molto importante è mettere sul tavolo il tema dell'abuso. Così, con tutte le lettere e con tutte le parole. In Messico, in alcune, questo può succedere. In Messico e in alcuni paesi latinoamericani crediamo ingenuamente che se non parliamo di un argomento, quell'argomento non arriverà alla mia famiglia. I papà e le mamme non vogliono parlare di educazione sessuale perché no, no, no, a che serve? Becchiamo delle idee, no? Quindi il tema dell'abuso segue questa stessa linea o credenza. Davvero, crediamo che un argomento di cui non parliamo in casa non ci capiterà mai, e invece è il contrario. Se vogliamo dare strumenti e capacità ai nostri figli e alle nostre figlie, parliamo dell'argomento e diciamo: questo può succedere, devi essere preparato. Cosa possiamo fare? Andare contro i pedofili e fare una caccia alle streghe? No, non ci interessa. Ci interessa che i bambini e le bambine abbiano

0: Le informazioni rilevanti per prendersi cura di sé, per quella cura di sé di cui ti parlavo poco fa, no? Quella cura di sé che tu possa fare qualcosa, gridare, andartene da lì, che tu possa percepire quando un abbraccio non è sano e che quella percezione e quell'intuizione tu le metta in pratica con i comportamenti che conosci per prevenire e quindi allontanarti da lì. Mamma e papà che conoscano l'argomento e che possano parlarne con i loro figli e che possano fare una prevenzione efficace, una sorta di blindatura della propria famiglia.
1: Quali sarebbero queste misure preventive, Edoardo? Con quale inizia, Emanuele?
2: Per quanto riguarda la prevenzione, ad esempio, ci sono 5 passaggi fondamentali per proteggere la propria famiglia o per proteggerla, ed è da qui che dobbiamo iniziare. Il primo passo è informarsi sul problema. Sapere che l'abuso esiste. Che cos'è? Come prevenirlo? Quali sintomi ha appena menzionato il medico? Il secondo passo è avere una buona comunicazione con i nostri figli. Avere una comunicazione aperta. Se ci sono argomenti di cui non si può parlare o che sono considerati cattivi o sporchi, se noi non affrontiamo il tema della sessualità in casa, di conseguenza lo presentiamo come qualcosa di oscuro, qualcosa di sporco. Se uno dei nostri figli vive qualcosa, no, non lo dirà, perché penserà che è un argomento di cui non si parla a casa mia. E se ne parlo, papà o mamma si arrabbiano. Il terzo punto è rafforzare l'autostima dei nostri figli. I bambini vulnerabili sono quelli che hanno una bassa autostima. E noi, come genitori, siamo quelli che alziamo o abbassiamo l'autostima dei bambini. Se ci rivolgiamo al bambino dicendo «Vediamo se stavolta riesci a passare a scuola, o se prendi almeno un 8, o che asino che sei!» O non hai un fidanzato perché sei troppo brutta. Abbassiamo l'autostima dei nostri funni. Quello che dobbiamo fare è rafforzarla. E un bambino con una buona autostima è qualcuno che può fuggire da una situazione di abuso. E il quarto punto è evitare che i nostri figli restino soli in certi luoghi. Molte volte ci fidiamo troppo e diciamo «Te li affido, tieni d'occhio i miei figli con il vicino, torno subito!» O lo lascio con i nonni o con gli zii o con qualcun altro. Sì, possiamo lasciarli, non si tratta nemmeno di creare panico, ma sì di iniziare ad avere più attenzione. E il quinto punto è parlare dell'abuso. Parlare di vari argomenti, ma soprattutto parlare dell'abuso. Che l'abuso esiste, che può succedere. Così come diciamo ai nostri figli, fai attenzione quando esci in strada, guarda a destra e a sinistra, potrebbe passare una macchina, potrebbe investirti e potresti morire. Noi stesso, il tuo corpo è la cosa più bella che esista, sono le parti del tuo corpo. Può arrivare qualcuno e toccarle, oppure può guardarti in un modo che ti dà fastidio, e se ti dà fastidio, lo devi dire.
1: Sì, è molto bello insegnare questo ai nostri figli. Tu dicevi che percepisci un abbraccio che non è appropriato. Insegnare ai nostri figli a entrare in contatto con quelle sensazioni, no? A me sembra che quello che sto vivendo sia sbagliato, ed è bello. Pensavo, per esempio, a una tavola da pranzo, mentre si mangia, poter parlare con i figli, amore mio, anche partendo da casi della vita reale. È successo anche a noi. Avevo le mie bambine piccolissime e un'amichetta era lì con noi. Stavano sulle altalene. Avevamo delle altalene nel giardino d'ingresso. E allora l'amichetta ha detto «Vado a chiamare quella che abita di fronte. Le chiedo se vuole venire a giocare». Allora abbiamo detto di sì. Così ha attraversato la strada. Era una zona privata, quindi c'era una certa sicurezza. Abbiamo visto che ha attraversato per chiamare la vicina perché venisse. Così siamo rimasti lì a chiacchierare. A volte noi genitori ci distraiamo un po'. E all'improvviso abbiamo visto che erano passati 3-4 minuti, lei non era lì e non era tornata. Ehi, che fine ha fatto questa bambina? Le darò un nome, la chiamerò Leti, per poter raccontare la storia. No, non era Leti. Che cosa è successo, Daki? Lepi non è tornata. Ehi, è già tornata Leti. Dove è andata Leti? È che ha attraversato. Alla fine abbiamo detto, Bonè. Me lo dice mia Vanna. Dov'è andata? A casa di fronte, dalla sua amicetta. Ma se non ci sono? Come non ci sono? Sono andati in vacanza. Mamma, allora dov'è? Allora siamo corsi e abbiamo bussato. Leti, Leti. E all'improvviso apre un signore. La bambina era già dentro. Che è successo? Non c'è la bambina a Talbetari? No, non ci sono. È che sono usciti. La bambina non è venuta e poi esce e dice sì, sono qui. Che è successo? Che è successo? È che mi stava facendo vedere un tremino. C'era un signore lì che era rimasto a badare alla casa e le ha detto entra e le stava mostrando un trenino. Quella è stata una cosa tremenda per tutti noi. Lea Tifaldana, grazie a Dio non è successo niente. Ma è stato proprio questo episodio che ci ha permesso di parlare dell'abuso in casa. Quindi bisogna anche approfittare di queste circostanze. Un film, un fatto che succede intorno, non so, una notizia su un artista e dire guarda amore mio, questo è stato molto sbagliato. Amore, non entrare mai in una casa dove un signore ti fa entrare. Lei, beh, lei era innocente, vero? Lui gli ha detto, ah ma vieni, vuoi vedere un tremino? O chissà come l'hai gridato. Il fatto è che ne abbiamo parlato e abbiamo detto di no, perché ci sono persone che fanno un cattivo uso della loro sessualità e voi dovete sempre stare attente. Il vostro corpo è molto prezioso, qualcuno potrebbe volerlo toccare o volere che tocchiate il suo. I vostri genitali sono la cosa più preziosa perché hanno a che fare con il dare la vita, per questo li proteggiamo con la biancheria intima e ne parliamo insieme. Quindi, genitori, senza paura, possiamo prendere spunti dalla vita quotidiana per affrontare l'argomento con molto rispetto, senza timore di toccarlo. Qualcosa che è meraviglioso, come diceva poco fa Edoardo, il tuo corpo è la cosa più meravigliosa che possiedi. Custodisce la tua anima, è il modo in cui ti relazioni con gli altri. Per questo bisogna prendersene cura e amarlo. Facciamo una breve pausa. Stiamo parlando della prevenzione dell'abuso sessuale sui minori. È importante informarci sulla sessualità. Voi pedofili, dice Carlotta, non bisogna andare contro di loro né fare una caccia alle streghe. No, dobbiamo formarci noi, sì, ma renderci conto di una cosa. Bambini e bambine che crescono affondati. Nel valore della propria persona e nel valore della sessualità non diventeranno pedofili. Ed è così che li elimineremo. Facciamo una pausa, torniamo subito dopo. Ti chiedo un favore, sii felice.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: puoi respirare profondamente, sentirti libero e rallegrarti sinceramente, perché questa è la tua straordinaria opportunità, un momento prezioso da cogliere con entusiasmo. Rallegrati ancora, con tutto il cuore, e difendi con passione e determinazione il tuo nobile e prezioso ideale, quello in cui credi fermamente.
1: Famiglia di Maria Visione, siamo ad Alegrate. Il tema di oggi è la prevenzione dell'abuso sessuale sui minori. Tu puoi guarire, lasciati aiutare. La Fondazione PAZ può aiutarti. E inoltre puoi prepararti come genitore per essere davanti ai tuoi figli con questi temi così importanti e prevenire. Abbiamo delle domande sul tavolo. Una di queste ci chiedeva Carlotta, da parte di una persona che dice: sono già maggiorenne, non so se posso ancora curarmi o ormai no.
2: Certo che sì, cara, a qualsiasi età, a qualsiasi età. Sicuramente l'abuso che ha subito le ha fatto perdere la pace, perdere la gioia, vero? Quindi è importante recuperarla. A qualsiasi età è importante. Dire in questo momento, guardate, una cosa molto bella che mi ha insegnato tanti anni fa un maestro. In questo momento, oggi, come sei, è il meglio che hai potuto fare per te stessa, con le tue capacità, con il tuo amore verso di te. E da qui in avanti, con quello che sono oggi, posso fare molto di più. Quindi non c'è un limite di età, certo che sì, si può intervenire.
1: Molto bene, e c'era un'altra domanda, Revisita, che ci ricordi l'altra domanda? Ah già, come affrontare? Cioè, quando, certo, stiamo parlando del fatto che nel 75% dei casi si tratta di un familiare, giusto? Può essere un fratello, può essere anche un papà. Allora, cosa bisogna fare?
3: Cosa bisogna fare all'interno della famiglia? La cosa principale è proteggere la persona che sta subendo l'abuso, isolarla dall'aggressore, prendere subito il bambino e proteggerlo. Molte volte all'interno delle famiglie quello che facciamo è: chi sta subendo l'abuso è il bambino e magari è stato il cugino, il papà, il nonno, e iniziano le dispute familiari, iniziano i problemi tra papà e mamma. Ti avevo detto che tuo fratello aveva una certa faccia, o quel parente.

0: che mantiene la famiglia, ma ci sono modi per farlo. E quella persona va isolata, bisogna cercare aiuto professionale. Non è una questione che bisogna rivolgersi a un professionista, cercare un'istituzione o uno specialista che ci dica cosa fare e come affrontare la situazione in famiglia. È una questione, ad esempio, di come gli imprenditori, di come certe persone siano circondate. Hai il tuo avvocato, hai il tuo commercialista, hai il tuo consulente finanziario, hai la tua guida spirituale, hai un nutrizionista, hai un insegnante di sport. E chi ti guida come famiglia? Chi ti aiuta in questi casi? Quello che devi fare è perdere la paura e cercare un professionista che ti aiuti. Guarda.
1: Mi sono imbattuta in un'azienda, mi è piaciuta molto, che ha un sistema di prevenzione delle molestie sessuali. All'interno dell'azienda hanno formazione. Formazione su cosa significhi il rispetto, su come ci si veste. Stanno lavorando molto bene su questo e la cosa mi fa davvero molto piacere. Se qualcuno mi chiedeva anche se la Fondation Paz sarà presente in altre parti della Repubblica, cosa c'è a riguardo?
0: Di questo? Guarda, quello su cui stiamo lavorando adesso è un concetto di blandatura. Dobbiamo creare una società protetta. Da dove stiamo iniziando noi? Dalla nostra città, da Zapopan, da Guadalajara. Stiamo sviluppando un programma in cui trasformeremo la nostra città nella prima città al mondo blindata contro l'abuso sessuale infantile.
1: Ah, magari, Dio ne voglia.
0: Cosa stiamo facendo? Dobbiamo proteggere i nostri spazi, proteggere le nostre scuole, le nostre istituzioni, proteggere la nostra chiesa, proteggere le aree mediche, proteggere...
2: l'esame.
0: Proteggere le aziende. Abbiamo programmi che stiamo portando avanti con le aziende. E un altro aspetto è proteggere le associazioni civili, i rifugi, le istituzioni che hanno un contatto diretto con i bambini. E in questo momento noi stiamo lavorando con scuole, con alcune scuole, con 4 scuole, con 3 aziende, con 4 associazioni, con religiose, e quello che stiamo facendo è far sì che questi modelli si replichino. Noi come fondazione non possiamo raggiungere tutte le scuole del mondo, però con le scuole con cui stiamo lavorando e con i modelli educativi che sviluppiamo, quello che possiamo fare è, se ci cercano altri studenti o ci cercano da altre scuole, dire...
1: E da altri paesi.
0: E da altri paesi dire, guarda, questo è quello su cui stiamo lavorando noi in questa scuola. No, possiamo andare noi nella tua scuola a Baja California o a Mérida, però possiamo dirti cosa stiamo facendo con questa scuola e cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato, così che possiate replicarlo in altri.
1: Moghi, forse ti invitiamo a venire a conoscere quello che c'è qui e magari tu mi stai guardando dall'Argentina o da qualsiasi altra parte e puoi replicarlo perché in realtà sta dando ottimi risultati. E sappiamo anche che la Chiesa è molto ferita per questo, perché potrebbero esserci anche i ministri della Chiesa che potrebbero cadere. In alcuni documenti che ho esaminato, ho visto che ciò che spesso viene ripetuto dietro gli abusatori, indipendentemente dal fatto che siano religiosi o meno, è l'abuso di pornografia. In particolare la pornografia infantile. C'è sempre qualcosa dietro. Quindi dobbiamo intervenire e correggere questo genere di cose. Ma anche a quel livello stai dando il tuo contributo.
2: Sì, anche quello.
1: Raccontaci come.
2: Beh, una delle cose che stiamo maggiormente prevenendo nei corsi per genitori è che prestino molta attenzione a ciò che vedono i loro figli. I bambini sono come delle spugne, assorbono tutto quello che vedono, tutto quello che sentono. E purtroppo c'è troppa informazione sessuale nel nostro ambiente, su internet. Mi stavano raccontando lo scorso fine settimana che Tizia ha una figlia di 1 anno e mezzo e le ha già comprato un iPad, così può guardare tutte le caricature che vuole su internet. Accidenti, che assurdità! Mi sembra anche simpatico, ma è davvero pericoloso.
1: Molto pericolosa.
2: Quindi i nostri figli possono guardare i programmi che vogliono, ma sempre sotto supervisione. Bisogna stare attenti a quello che facciamo, perché c'è una rete enorme di pedofilia. Credo che in Messico siamo tra i primi 5 paesi al mondo per la vendita di pornografia infantile. Quindi ci sono davvero tante cose da fare riguardo a questo. Ma torniamo sempre allo stesso punto. Conosci i tuoi figli, proteggili, stai con loro, migliora la comunicazione, eccetera. Non so cosa leggerai da Galati, ma c'è nella prima lettera ai Corinzi, credo sia il capitolo 12, dove San Paolo molto saggiamente ci dice qualcosa che io uso spesso con i giovani. Soprattutto su questo tema della pornografia, dove dice: tutto mi è lecito, ma non tutto mi conviene. Posso fare tutto, ma non mi lascerò dominare da nulla.

0: Questo è incredibilmente profondo e ricco. Se noi riusciamo a trasmettere questa educazione con queste frasi così profonde, piene di filosofia e piene di... È un pretesto di saggezza, è un pretesto per poter aprire il discorso. Tutto mi è lecito, sono un essere umano e Dio mi ha dato il potere sulla terra, ma non tutto mi conviene. Quindi cosa mi conviene? Cosa mi edifica? Guardare pornografia non edifica nessuno, a nessuno. Anzi, ti conviene smettere? Certo, sì, quindi tu hai il potere di scegliere questo o altro.
1: Anche insegnare ai figli, guarda, c'è una tecnica che chiamano la pallina da ping pong. Dire a tuo figlio, amore mio, la pornografia arriverà nella tua vita. Il 100% dei figli è stato esposto alla pornografia o invitato a questo. Quindi arriverà. Cosa ti conviene fare? Parlandogli già del suo valore, del valore della persona, della sessualità. Fai come succede quando guardi una partita di ping pong. Arriva la pallina, rimbalza e va di là e continua a rimbalzare. Quando quella immagine arriva sul tuo schermo, sul tuo cellulare, sul tuo iPad, sul tuo tablet o qualsiasi cosa sia, arriva l'immagine e il tuo sguardo rimbalza. Perché tu liberamente dici non mi conviene avere questo tipo di immagini qui. Non so se devo già fare una pausa. Sì, sembra di sì, ma tornerò con Galati. Mi è piaciuta molto la tua citazione, Carlotta. È tratta da 1 Corinzi 12 e condividerò con te Galati 5. Ti racconterò il versetto più tardi, ma è praticamente la stessa cosa, solo che va un po' più in profondità. Facciamo una pausa, torneremo dopo. È possibile prevenire gli abusi sessuali? Sì? È possibile guarire una volta che si è avuto il virus? Anche. Cerca Fundación Paz e loro avranno la risposta per te. Non sei solo. Dio è sempre con te. Pausa e torno subito. Rallegrati.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie e essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie e nelle famiglie diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella, è una chiesa che è un tempio di arte veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio, ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio, non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. E non importa chi è la persona, l'importante è che al centro ci sia sempre e solo lui.

Care amiche e cari amici, eccoci di nuovo insieme per questa nuova pagina di Quaderni d'Arte Sacra. Ecco, questa è l'80ª puntata. Abbiamo raggiunto un bel traguardo e da un po' di puntate ci stiamo dedicando alla vita dei santi. E oggi continuiamo la vita degli apostoli con gli ultimi tre, diciamo, ecco, discepoli di Gesù Cristo: Mattia, Giuda Taddeo e Simone. Ecco, Mattia forse è conosciuto poco perché è stato l'apostolo che ha sostituito Giuda Iscariota. Ecco, ora vedremo la prima immagine in cui un grande artista che si chiama Duccio di Boninsegna ha dipinto così il ritratto sacro di San Mattia. Ecco, lo vediamo, diciamo, nella cimasa di questa grande, bellissima tavola, che è la Maestà, appunto, di Duccio di Boninsegna, che è stata realizzata nel 1308 e si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena. È una tavola che misura 2,14 m per 412 cm. C'è la Madonna in trono e in alto a destra, sulla parte appunto che si chiama cimasa, è ritratto il volto di San Mattia. San Mattia, questo discepolo nuovo, ecco, diciamo, sostanzialmente, che aveva preso il posto di Giuda Iscariota. E a proposito di questa tavola, nelle vite di Giorgio Vasari, nella vita appunto di Duccio di Boninsegna, Vasari scrive: questa tavola, allogata a Duccio il 9 ottobre del 1308, fu da lui finita nel 1311. Parve agli uomini del suo tempo opera di tanta meraviglia che dalla sua casa dell'artefice, posta nella contrada del Laterino, fu il 9 giugno di quell'anno, cioè nel 1311, portata al Duomo con grandissima solennità. Ecco, questa è la nota che diciamo accompagna quello che poi Vasari ha scritto. Infatti lui dice che nel Duomo fece una tavola che fu allora messa all'altare maggiore. Ecco, e poi levatane, cioè in effetti fu tolta. Infatti al tempo di Giorgio Vasari non c'era la tavola. E infatti lui scrive: poi levatane per mettervi il tabernacolo del corpo di Cristo che al presente vi si vede. E poi appunto descrive la, diciamo, i personaggi, ecco, di questa stupenda tavola della Madonna in trono. Ecco, se vediamo l'immagine successiva, vedremo il particolare appunto di San Mattia. Ecco, ecco qui, questo è il particolare di San Mattia. Comunque, al tempo del Vasari lui scrive: ho cercato sapere dove oggi questa tavola si trova, ma non ho mai, per molta diligenza che io ci abbia usato, potuto rinvenirla o sapere dove è stata collocata. Ecco, chiedendo appunto anche a Francesco di Giorgio, scultore, che aveva fatto l'altare, dove fosse stata spostata questa tavola. E in effetti la tavola era stata spostata. Ecco, poi con il tempo purtroppo è stata smembrata, alcune parti sono andate perdute. Ecco, quello che vediamo è appunto il ritratto così di fantasia ovviamente del santo San Mattia, ecco, su fondo oro, anche se qui è un po' decaduto, comunque, ecco, è interessante con la scritta San Mattia. Ecco, la prossima opera invece, la prossima immagine riguarda il ritratto, ecco, di Duccio di Boninsegna. Ecco, da un po' di puntate che

Vi facciamo vedere anche i ritratti degli artisti che hanno dipinto l'opera. Ecco, questo si trova sul frontespizio appunto della vita di Duccio di Boninsegna, appunto quella che vi ho citato prima leggendo riguardo della tavola appunto della Madonna in trono di Duccio di Boninsegna. Ecco, ora vedremo la prossima opera, che è sempre un'opera dello stesso periodo sostanzialmente. Ecco, questa è stata realizzata una decina di anni dopo, ecco, rispetto a quella di Duccio di Boninsegna, ed è di Simone Martini. Ecco, anche Simone Martini è un artista dell'ambiente senese, è un artista appunto che guarda al decorativismo, ecco, del tardo gotico, ecco, del gotico cortese. E questo appunto è San Mattia, vedete è scritto anche Sankt Matthias. Ecco, questo probabilmente non è tutto di mano di Simone Martini, perché Simone Martini aveva una grande bottega, come appunto ce l'aveva anche Duccio di Boninsegna, e quindi probabilmente alcune parti sono state realizzate da appunto i suoi aiuti. È interessante il nimbo, ecco, perché vedete che sembra in rilievo. In effetti Simone Martini era anche bravo nell'oreficeria, e così anche i suoi aiuti, e quindi di conseguenza usavano dei punzoni per dare rilievo appunto alla tavola. Ecco, ovviamente su fondo oro, come quella che abbiamo visto prima di Duccio di Boninsegna, sempre per appunto mettere in evidenza la spiritualità, ecco, la spiritualità del personaggio raffigurato. Ecco, e questa è una tavola piccola, 29x21 cm, probabilmente faceva parte di un politico che poi è stato smembrato. Ecco, la prossima opera invece facciamo un salto nel tempo, ed è di Pietro Paolo Rubens, e bottega, anche Rubens aveva una fiorente bottega, e che comunque anche qui, diciamo, nell'incertezza di dare la completa, ecco, paternità a Pietro Paolo Rubens, si preferisce così allargarla la sua bottega. Ecco, qui c'è ovviamente la mano di Pietro Paolo Rubens, ma probabilmente c'è almeno qualche parte, come le stesure, quelle principali, quelle di fondo, ecco, quelle di partenza dell'opera, sono state realizzate dalla bottega. Poi di solito l'artista, il titolare della bottega, interveniva per la fase finale, ecco, dell'opera. Ecco, questa appunto San Mattia è stata realizzata tra il 1615 e 20, e si trova a Roma. Ecco, questo San Mattia si trova a Roma nella Galleria Pallavicini. Ecco, interessante, San Mattia così guarda in alto e guarda verso il cielo, ovviamente. E la pennellata è, come possiamo dire, veloce ma allo stesso tempo contenuta. Abbiamo questo chiaro scuro molto, diciamo, evidente, che trae spunto dalla pennellata, ecco, dei veneziani del Cinquecento. Pietro Paolo Rubens è stato in Italia per diversi anni alla corte di Mantova e ha guardato moltissimo la pittura dei veneziani del Cinquecento, a cominciare da Tiziano, ecco, per capirci. Qui vedete, non esiste disegno come invece esiste nelle opere che abbiamo visto precedentemente, come appunto quella di Simone Martini e di Duccio di Boninsegna. Ora vedremo anche un suo autoritratto. Ecco, un suo autoritratto, abbiamo visto altri autoritratti di Pietro Paolo Rubens. Questo è un autoritratto invece della maturità. Ecco, un autoritratto della maturità. Vi ricordo che Rubens era nato a Siegen nel 1577 ed è morto ad Anversa nel 1640. Ecco, questo ritratto è datato 1635-36 circa. Ecco, il ritratto della maturità, sono 4-5 anni prima della sua morte. È un olio su tela di 109x85 cm e si trova a Vienna al Kunsthistorisches Museum. Ecco, vedete come si è atteggiato, ecco, si è autoritratto vicino a una colonna classica. Questo per ribadire la sua totale aderenza alla classicità italiana, ecco, sostanzialmente. Lui è un fiammingo,

Ecco, è un fiammingo che ha avuto diciamo, un lungo soggiorno italiano in cui ha potuto effettivamente prendere molto dalla pittura, soprattutto quella veneziana, ecco, un tocco veloce, un tocco corposo, ecco, che mette in mostra proprio le sue qualità, ecco, in questo caso intellettuale, introspettiche proprio di lui, Rubens, pittore cosciente di essere un grande pittore. Ecco, la prossima opera invece è una incisione. Ecco, abbiamo visto diverse volte incisioni perché siamo qui nel 600, 500, 600 e le incisioni erano molto diffuse, proprio veicolavano. Voi capite benissimo che era importante avere così una veicolazione, ecco, non soltanto delle immagini che erano contenute, ma soprattutto degli stili. Ecco. In effetti il Rinascimento italiano si diffonde anche grazie proprio alle incisioni. Poi potete benissimo pensare che il 90% delle volte le incisioni riproducevano le grandi opere dei grandi artisti, ecco, soprattutto gli italiani, opere che magari erano così contenute in una chiesa, capite? Quindi difficilmente le potevano così ammirare persone che non abitavano a Roma, insomma, ecco questo. E quindi ora vedremo un'incisione di un incisore di Anversa, un incisore di Anversa che è vissuto tra la fine del 1500, per la precisione nel 1591, ed è morto nel 1651 sempre ad Anversa, quindi un artista fiammingo. Questo artista si chiama Gherardo Segers. Ecco, Gerardo Segre che ha realizzato il dipinto, attenzione, ecco, di peculiare un pittore, e questa incisione invece è stata incisa molto tempo dopo, ecco, della sua opera originale, la sua opera originale. E questo è San Mattia, appunto, con in mano questa mannaia, ecco, perché lui è stato martirizzato, ucciso, ecco, in questo modo, ecco, con la mannaia. Ecco, diciamo, questo artista è un artista che guardava molto al caravaggismo, diciamo, ecco, quello post la morte di Caravaggio. Caravaggio ha avuto molti seguaci e molti di questi seguaci poi andarono nel nord Europa diffondendo appunto il suo tenebrismo chiaroscurale, plastico, appunto, delle sue opere. Ora vedremo che cosa. Vedremo un'altra incisione che riguarda appunto il martirio di appunto San Mattia, martirio di San Mattia. E questa incisione è stata realizzata da Goltzius, l'abbiamo già visto questo grande incisore, Hendrik Goltzius, è un incisore appunto fiammingo, che vive anche lui tra il secondo decennio, diciamo, il terzo decennio, anzi del 1500 e l'inizio del 1600. Questa è stata realizzata nel 1590, 1590. E qui vediamo il momento del martirio, ecco, di San Mattia, il momento del martirio di San Mattia, vedete, ecco, il momento del martirio di San Mattia, però vedete che abbiamo un'unica immagine su un unico foglio, scusate, con due momenti, perché a sinistra Goltzius ha inciso San Mattia che sta leggendo il Vangelo con questa mannaia, ecco, nella mano destra, che simboleggia appunto il suo martirio, mentre alla destra vi è il momento dell'esecuzione del martirio, ecco, così in questa fase concitata con questo sacerdote, vedete, ecco, sacerdote che così incita, ecco, all'uccisione dell'apostolo Mattia. Questo è interessante, veramente. E, ecco, qui siamo nel 1500, alla fine del 1500. Ora facciamo un salto di molti secoli per vedere un'opera contemporanea. Guardate che le opere contemporanee di arte sacra sono molto rare, molto rare. E più delle volte poi tendono anche a

concettualismo. Ecco, questa che vedremo oggi è un'opera particolare, ecco, ed è un'opera realizzata da Cosimo Terlizzi, è un giovane artista, performer, si occupa anche di cinema, eccetera, che ha realizzato appunto il martirio, ecco, di San Mattia. Ecco, il martirio di San Mattia, ora lo vedremo, che è così, è una cosa un po' particolare, ecco, diciamo, che comunque può essere così collegata anche ad altri martiri. Ecco, in questo caso vedete c'è l'accetta così, che è conficcata su un trocco, sul ceppo. Ecco, lui così, ha giocato non tanto sull'immagine del santo, ma sull'immagine dei media, ecco, in questo caso appunto del mezzo. Ecco, lui ha preso un'accetta e l'ha dipinta d'oro. Ecco, vedete anche qui che c'è questo così, rimando al passato, rimando, diciamo, alle grandi tavole del 300, del 200 italiano, come quelle che abbiamo visto prima di Uccio di Buoninsegna, che sono piene di oro, e qui lui ha voluto veramente così santificare, spiritualizzare, ecco, il martirio di San Mattia, dipingendo d'oro sia l'accetta che il ceppo dove il santo appunto è stato ucciso. Ecco, è interessante, diciamo, è un interpretazione che così esclude, ecco, la figura del santo, ma che comunque il titolo che lui ha posto, Martirio di San Mattia, è la data 2010, ci fa vedere, ecco, ci fa immaginare il santo, ecco, secondo una nostra così fantasia, una nostra visione. Ecco, bene, con quest'opera la terminiamo questa prima parte, qualche minuto di pausa e poi ricominciamo con la seconda parte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Eccoci per questa seconda parte e cominciamo subito con un altro apostolo, anche questo poco conosciuto, diciamo, ecco. E, prima allora abbiamo visto appunto San Mattia che ha sostituito appunto Giuda Iscariota. Ecco, ora invece vedremo alcune immagini di San Giuda Taddeo. Ecco, forse molti di voi non lo conoscono, e in effetti nel corso dei secoli è stato diciamo poco venerato, perché il popolo tendeva così a confonderlo con Giuda Iscariota, perché appunto questo appunto apostolo si chiamava Giuda anche lui, ecco, ma comunque non ha niente a che fare con la famiglia di Giuda Iscariota, assolutamente. Ecco, quindi allora in questa seconda parte vedremo appunto alcune immagini di appunto questo apostolo San Giuda Taddeo. Ecco, questa è una piccola tavola, ecco, che è stata realizzata da Bicci di Lorenzo, un grande artista toscano poco conosciuto, fiorentino, che è nato a Firenze nel secondo decennio del 1300 ed è morto nel terzo decennio, scusate, del 1300, ed è morto verso la fine del secolo. E, Bicci di Lorenzo aveva una fiorente bottega insieme al papà, insieme al papà Lorenzo e al fratello, che è conosciuto come Neri di Bicci. Ecco, Neri di Bicci. E, diciamo che quest'opera guarda molto ovviamente all'opera ad esempio di Gentile a Fabiano. Ecco, abbiamo quel decorativismo proprio tipico del gotico internazionale, come abbiamo visto prima anche nel caso di Simone Martini o di Duccio di Boninsegna. Ecco, è interessante perché qui vedete l'apostolo in ogni caso non è in una posizione frontale, ecco, ma è colto in un momento di meditazione. Anche qui l'aureola, vedete, è stata fatta con dei punzoni, poi, ecco, perché appunto di solito, usualmente, ecco, tutte queste botteghe avevano anche lavori di oreficeria, eseguivano lavori di oreficeria. E, in ogni caso, guardate, abbiamo un volto molto espressivo, scavato, ecco, plastico, ecco, proprio interessante, perché diciamo che sostanzialmente siamo verso la fine, ecco, del 1300 e già c'è qualche eco, ecco, del nuovo realismo, ecco, che andava prendendo piede in Toscana, soprattutto per merito di Masaccio, ecco. Vabbè, Masaccio viene un po' dopo, perché Masaccio esegue gli affreschi della cappella Brancacci dopo il 1420. Comunque in ogni caso c'è questa eco che poi si riflette così sulla pittura di questa bottega, togliendo certi, diciamo così, decorativismi che sono tipici dell'arte gotica. Ecco, la prossima immagine invece facciamo un salto nel tempo e arriviamo nel 600 con Anton van Dyck. Ecco, probabilmente l'avete già sentito, questo grande artista, Anton van Dyck, che è stato in Italia per un po' di tempo, soprattutto a Genova, studiando i grandi pittori ovviamente del Rinascimento e prendendo probabilmente, anzi molto, dai pittori della Serenissima, cioè di Venezia del Cinquecento, a cominciare appunto da Tiziano Tintoretto. Comunque dobbiamo dire che Anton van Dyck è stato collaboratore di Rubens, quindi ci sono molte affinità, ecco, di questa sua attività appunto legata alla bottega di Rubens. E ora vediamo San Giuda Taddeo, eccolo qui, vedete, ecco, magari rispetto a Rubens ha un tratto più veloce, ecco, più marcatamente, ecco, veloce, anche se dobbiamo dire,
pennellata proprio tipica, quella veneziana, ecco, pensiamo un po' a Tiziano, ecco, vedete, non esiste il disegno, ecco, c'è un uso veramente sapiente del tonalismo, del colorismo veneziano appunto del Cinquecento. Ecco, questa è un'opera che si trova alla National Gallery di Londra. Dobbiamo ricordarvi che Anton van Dyck è nato ad Anversa alla fine del 1599 ed è morto a Londra nel 1641. Ecco, guardate il duccio pittorico, proprio così, con queste tonalità rossicce, ecco, la terra bruciata di Siena, ecco. Proprio tipiche proprio della grande pittura di Tiziano, ecco, di un Tiziano maturo. Ecco, guardate anche lo sguardo penetrante, anche un po' corrucciato di appunto San Giuda da

Taddeo, San Giuda Taddeo. Ora, la prossima opera invece riguarda appunto Anton van Dyck. Ecco, vediamo Anton van Dyck così come si è autoritratto, quindi capirete bene come vi è una stretta correlazione con la sua attività nella bottega di Rubens. Prima avevamo visto appunto l'autoritratto di Rubens, così che si è autoritratto con una colonna alla sua destra. Ora vedremo l'autoritratto di appunto Anton van Dyck, giovane, qui giovane, che si autoritrae nella stessa posizione sostanzialmente del suo maestro, ecco, diciamo, il suo maestro. Ecco, vi ricordo che Anton van Dyck è nato ad Anversa appunto nel 1599. Ed è morto a Londra nel 1641, ecco, abbastanza giovane sostanzialmente. Ecco, questa è un'opera del 1622, quindi aveva circa 23-24 anni, guardate, nel fiore, ecco, della gioventù, ma nel fiore proprio del suo stile, ecco, che poi sarà una costante questo stile, si stacca un po' da Rubens già qui, però ecco, sostanzialmente trae spunto attraverso la pittura di Rubens ai grandi maestri e grandi maestri veneziani. Poi lui appunto è stato a Genova e lì a Genova ha diciamo visto altre opere che Rubens durante il suo soggiorno dal 1600 in italiano, appunto lui è rimasto fino al 1608 circa e aveva lasciato alla città di Genova. Ecco, questo è il suo autoritratto bellissimo che misura 116 cm per 93 cm, si trova all'Ermitage di San Pietroburgo. Anche lui, vedete, ribadisce la sua totale adesione alla grande classicità, ecco, al grande classicismo del Rinascimento italiano. Addirittura lui è appoggiato alla colonna, ecco, questa colonna che in questo caso è spezzata, ecco, vedete, è spezzata. È in una posizione molto elegante, questa eleganza risalta ancor più dal suo così, da questa specie di giacca, vedete, ecco, questo velluto luminescente. E poi guardiamo lo sguardo, ecco come ci guarda, già cosciente del suo ruolo di artista, ecco, vedete, assolutamente sì, con il fondo così che si perde uno spazio in cui emerge proprio la luce, la plasticità del suo volto. Bene, la prossima opera invece è del grande Michelangelo. Ecco, abbiamo già visto Michelangelo di Giudizio Universale perché lì all'interno appunto vi sono vari santi, ovviamente anche gli apostoli, e vi è anche il suo autoritratto che abbiamo visto a proposito del martirio di San Bartolomeo. Ecco, qui invece vedremo il Giudizio Universale, appunto, che si trova nella Cappella Sistina. La Cappella Sistina è stato iniziato nel 1535 e terminato nel 1541 e nella parete proprio frontale, appena si entra nella Cappella Sistina, vi trovate di fronte appunto al grande giudizio di Michelangelo, con al centro il Padre Eterno, ecco il Padre Eterno senza barba, e proprio sotto, vedete, al Padre Eterno abbiamo il martirio appunto di San Simone, ecco, in questo caso prima non vi avevo detto che si parlava appunto di San Simone, ecco qui un altro diciamo, ecco, apostolo poco conosciuto. Quindi abbiamo visto Giuda Taddeo e ora vediamo appunto prima Mattia, ora vediamo San Simone. Ecco, San Simone, se vediamo, ecco, un po' difficile da individuarlo, ecco, quello che stiamo vedendo adesso è San Bartolomeo con la pelle, vedete che ha la pelle che regge perché è stato martirizzato scorticandolo, ecco, diciamo, no? E quello è l'autoritratto
l'autoritratto appunto di Michelangelo, vedete nella pelle c'è l'autoritratto di Michelangelo. Ecco, se guardiamo ora, se vediamo l'immagine successiva, riusciamo a intravedere appunto, vedremo San Simone nel particolare, eccolo qui nel particolare, proprio sotto al San Bartolomeo, all'incirca, in particolare con questa sega, ecco, è stato martirizzato in una maniera orribile, insomma, ecco, la fantasia, la cattiveria dell'uomo non ha limiti, ecco, quando si tratta di far del male, è una cosa incredibile, è una cosa incredibile. E questo appunto è un giovanissimo, vedete, un giovanissimo appunto San Simone, no? Così che emerge da questa massa, no, di beati, con questa fortissima così impronta così atletica, vedete, ecco, Michelangelo appunto in questo grande giudizio sfoggia, ecco, così tutta la sua plasticità, tutta la sua materia plastica, scultorea appunto, nelle membra, ecco, nelle anatomie dei personaggi che popolano il giudizio universale. Giudizio universale. Ecco, a proposito del giudizio universale, dobbiamo sempre tenere presente che appunto nelle vite di Vasari, che terminano appunto con la vita di Michelangelo, incominciano con quelle di Cimabue e terminano con la vita di Michelangelo, appunto, quando venne scoperto, scritto, no? Quando venne scoperto, mostrò non solo essere vincitore dei primi artefici, cosa vuol dire? Che lui si riferisce agli artisti che avevano dipinto la parete destra, la parete sinistra della Cappella Sistina, perché la volta è stata dipinta ovviamente da Michelangelo, e quindi dice di essere vincitore sui primi artefici che lavorato vi avevano, ma anche nella volta che egli tanto celebrata aveva fatto. Volle vincere se stesso. Ecco, addirittura, secondo appunto Vasari, il giudizio supera addirittura anche la volta. Ecco, supera, diciamo, perché la volta, diciamo, che cos'è? È più ritmata, nel senso che abbiamo dei grandi riquadri in cui ci sono gli episodi, mentre il giudizio si presenta con questa grande parete, diciamo così, che ti sorprende, ecco, diciamo, appena entri hai questo caos, no? In cui tutto si sconvolge, no? I beati, i dannati, circa 400 figure, ecco, 400 personaggi che vivono continuamente questo giudizio. Ecco, la prossima opera invece, torniamo così al martirio, ecco, di questi santi, perché dovete sapere che secondo la tradizione loro predicavano il Vangelo verso Oriente, nell'Asia Minore probabilmente, e vennero martirizzati insieme. Ecco, per quello in effetti non sono molto frequenti le opere di questi due apostoli, no? E così il martirio, secondo la tradizione, furono uccisi insieme. Ora vedremo Antonio Cavallucci, questo artista che è poco conosciuto, vive nel Settecento, perché è nato nel 1752, è un artista laziale ed è morto a Roma nel 1795, e questo appunto è il martirio di San Simone e Giuda Taddeo, ecco, Giuda Taddeo, e si trova questo olio nella sede dell'Accademia di San Luca. Ecco, l'Accademia di San Luca era l'Accademia degli Artisti, diciamo, era che è stata fondata nel 1500, alla fine del 1500, da Federico Zuccari, appunto. Ecco, qui è molto plateale, vedete, manierato, ecco, questo martirio, ecco, in cui abbiamo appunto i due martiri, futuri martiri, che stanno per essere uccisi, uno con la sega e l'altro a colpi di lancia. Ecco, questa è un'opera che si trova lì nell'Accademia
di San Luca, perché ogni artista iscritto poi doveva lasciare un'opera a sua testimonianza, appunto, del lavoro che aveva svolto, ecco, della sua attività di artista. Come dicevo, è abbastanza manierata, comunque in ogni caso è interessante così, ecco, come testimonianza di questo martirio, anche perché, ripeto, sono rare le opere che appunto riguardano questi due apostoli. Ecco, la prossima opera che ora vediamo è di Goltzius. Ecco, la prossima opera è di Goltzius. Hendrik Goltzius, abbiamo già visto, lo conosciamo, grande diffusore appunto delle immagini di santi, in questo caso del martirio appunto di San Simone e San Giuda Taddeo. Ecco, anche qui, come è suo solito, proprio alla maniera di Goltzius, Hendrik Goltzius, abbiamo un'unica immagine con due tempi diversi, ecco, i tempi così in cui i due santi stanno meditando. Anzi, in questo caso invece cosa abbiamo? Abbiamo a destra San Giuda, vedete, che indica il martirio, ecco, il martirio che si sta consumando, ecco, diciamo, no? Vedete, ecco, il martirio, tutti e due che veramente vengono colpiti, è una cosa, guardate, incredibile. In questo caso il primo ad essere martirizzato è appunto San Giuda, vedete, ecco, perché Simone poi sarà ucciso con questa sorta, ecco, di sega enorme, una cosa incredibile. Però vedete, c'è una situazione proprio così come fondale, ecco, diciamo, che fa da sfondo a questo martirio, a questa distruzione di un tempio classico, vedete, di un tempio pagano, vedete, ecco, di un tempio pagano, vedete, in alto vi è questa così il crollo, ecco, il crollo, mentre appunto alla destra vi è questa sorte di Cesare, ecco, in alto, vedete, a destra vi è questa sorte di Cesare che guarda il momento così del martirio, ma fa specie così questa, la distruzione del tempio, di un tempio pagano, ecco, vedete, di un tempio pagano, è interessante, con i demoni che scappano, vedete, a destra vi è addirittura un demone con le ali, vedete, ecco, un demone con le ali, quindi il dio pagano, vedete, che così viene detronizzato, ecco, dall'interno di questo tempio, mentre appunto Cesare sulla destra sta guardando, sta osservando la scena. Sembra quasi una statua, come è stata realizzata, come l'ha realizzata appunto il nostro Hendrik Goltzius. Ora passiamo alla prossima opera, facciamo un altro salto di qualche così decennio, vedremo un'opera di Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto, l'abbiamo già visto in altre occasioni, interessante perché è un artista che traduce il caravaggismo, ecco, di Caravaggio, ecco, secondo una propria visione molto espressionistica, soprattutto in questa immagine di San Simone, vedete, di San Simone, dalle tenebre emerge questo volto molto espressivo, molto espressionistico, proprio come vi ho detto prima, e del punto San Simone, guardate, dalle tenebre emerge appunto la plasticità del volto, ecco, e delle mani. È interessante questo conduxo pittorico, proprio che lì deriva dallo studio non tanto direttamente di Caravaggio, ma proprio dai caravaggismi, dai caravaggeschi, dai caravaggismi che erano in voga a Napoli, perché appunto Giuseppe de Ribera, detto lo Spagnoletto perché era piccolino di statura,
era spagnolo e si è formato sostanzialmente a Napoli. Ha inviato in Spagna molte opere, questo senz'altro, comunque è sempre rimasto alla corte appunto napoletana. Nella prossima opera vedremo il suo ritratto, ne abbiamo già visti altri di ritratti, di appunto Giuseppe de Ribera, detto lo spagnoletto, ma questi che vedremo oggi sono due ritratti, uno che lo accoglie nella maturità, diciamo, e un altro nella vecchiaia. Ecco, è interessante vedere. Così la maturità, ecco, così quasi una seconda giovinezza, diciamo, ecco, non è una maturità anziana, è una maturità così sui 45-50 anni, in cui vediamo appunto questo Giuseppe de Ribera molto, diciamo, possiamo dire sicuro di sé, ecco, sicuro di sé proprio, sicuro appunto del suo mestiere, della sua opera presso la corte napoletana, guardate, fiero, no? Con questi bei baffi, questo pizzetto qui, ecco, con questa capigliatura fluente, con questi abiti proprio alla proprio periodo in cui vive lui a Napoli, perché vi ricordo che è nato nel 1591, quindi l'ultimo decennio del 1500, ed è morto a Napoli nel 1652. Ecco, qui vediamo la sicurezza dell'uomo, del pittore, che è presente appunto nella società aristocratica napoletana, mentre il prossimo autoritratto è sconvolgente, eccolo qua, vedete, ecco, questo è un autoritratto di Giuseppe de Ribera, anziano, malato e povero anche, vedete? Lo vedete, guardate con uno sguardo incredibile, uno sguardo incredibile. Questo è stato realizzato nel 1729 da un incisore, sempre su un autoritratto realizzato molti anni prima, appunto da Giuseppe de Ribera. Ecco, quello che è interessante, a parte lui, poveretto, che si vede che effettivamente è anziano e sofferente, è un biglietto che tiene in mano, vedete, è un biglietto in cui probabilmente appunto vi è quasi una supplica, ecco, chiede aiuto, e in effetti Giuseppe de Ribera è morto povero, ecco, sostanzialmente, nonostante diciamo tutti gli onori che aveva ricevuto quando era giovane, poi nella vecchiaia purtroppo è stato quasi abbandonato, ecco, è stato quasi abbandonato, non dico dimenticato, ma soprattutto abbandonato, ecco, al di fuori delle commissioni importanti, e quindi di conseguenza probabilmente ha sofferto anche dal punto di vista economico un certo disagio che lo ha portato, diciamo, poi così, ecco, verso così la decadenza. E in effetti noi qui in quest'opera ne vediamo la differenza tra quella che aveva realizzata 20 anni prima, fiero, sicuro di sé, e quella di oggi con il bigliettino della supplica, ecco, per essere aiutato, Ecco, bene, allora con quest'opera concludiamo questa 80ª pagina dei Quaderni d'Arte Sacra dedicata alla vita degli Apostoli. Dalla prossima settimana incominceremo la vita, diciamo, di altri santi, perché stiamo appunto analizzando iconograficamente la vita di santi, e cominceremo con la vita di San Francesco, ecco, il patrono d'Italia. Bene, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima puntata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il 2 luglio 2012 la Madonna ha detto: Prego che la luce dell'amore di mio figlio vi illumini, che vinciate le debolezze e usciate dalla miseria. Se la preghiera non è ancora una gioia per te, inizia piano piano. Se ti sforzi, è probabile che soccombi alla debolezza, che ti scoraggi e abbandoni. La fede va coltivata come un fiore delicato e le va dato tempo di crescere. La Madonna ci ha insegnato con l'esempio. La prima cosa che ci ha chiesto è stata di pregare il Credo Apostolico e sette Padre e Ave Gloria ogni giorno. Successivamente ci ha invitati a pregare il Rosario e digiunare il venerdì.

0: Cominciando lentamente e facendo tutto con il cuore, ognuno può raggiungere quel tesoro verso cui la Madonna cerca di portarci. Il suo è un invito gentile, non impone mai. La Madre Nostra viene ogni mese a pregare per coloro che ancora non sentono l'amore di Dio, perché per lei anche un solo figlio perduto è troppo. Il suo grande amore per noi la obbliga a intervenire. Guarda come il mondo attorno a te e capirai perché è così preoccupata. La Madonna nel saggio del 25 marzo 1995 ha detto: cari figli, oggi vi invito a vivere la pace nei vostri cuori e nelle famiglie. Non c'è pace, figlioli, dove non si prega e dove non c'è amore, dove non c'è fede. Perciò, figlioli, vi invito tutti a decidervi oggi di nuovo per la conversione. Io sono vicina e vi invito, figlioli, nelle mie braccia per aiutarvi, ma voi non volete. È così Satana vi tenta e nelle più piccole cose la vostra fede scompare. Perciò, figlioli, pregate e attraverso la preghiera avrete la benedizione e la pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
1: Preghiera a Santa Teresa del Bambin Gesù. O piccola Santa Teresa di Gesù Bambino, che nella tua breve esistenza sei stata esempio di angelica purezza, di grande amore e di generoso abbandono a Dio. Ora che godi il premio delle tue virtù, volgi uno sguardo di compassione a me che in te confido. Fa tuoi i miei desideri e rivolgi per me una parola alla Vergine Immacolata, di cui fosti figlia prediletta, alla Regina del Cielo che ti sorrise sul mattino della vita. Dille che come madre di Dio e degli uomini mi ottenga con la sua potente intercessione la grazia che ora tanto desidero e l'accompagni con una benedizione che mi fortifichi durante la vita, mi assista nell'ora della morte e mi conduca alla beata eternità. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Teresina di Gesù Bambino, prega per noi.

che ci lasciaste esempi così eroici di disprezzo del mondo e di tutto ciò che il mondo apprezza ed ama. Vi supplico, a voler intercedere per il mondo in questa età così dimenticata dai beni soprannaturali e perduta dietro alla materia. L'esempio vostro già valse in altri tempi a riscuotere gli uomini ed eccitando in loro più nobili e più sublimi pensieri. Produsse un rinnovamento, una vera riforma. L'opera riformatrice venne da voi affidata alla vostra figliolanza, che ben rispose all'alto incarico. Guardate ora, o glorioso San Francesco, dal cielo dove trionfate, codesti figlioli vostri sparsi in tutta la terra, ed infondete loro nuovamente una particella di quel vostro spirito serafico, affinché possano compiere la loro altissima missione. E poi, gettate un'occhiata sopra il successore di San Pietro, alla cui sede, vivendo, foste così devoto, sopra il vicario di Gesù Cristo, il cui amore ha tanto piegato il vostro cuore. Ottenetegli la grazia di cui ha bisogno per adempiere i suoi doveri. Egli aspetta queste grazie da Dio per i meriti di Gesù Cristo, rappresentati al trono della Divina Maestà da tanto potente intercessore. Così sia.

Ave, Regina Sapienza, il Signore ti salvi con tua sorella la Santa Pura Semplicità, Signora Santa Porta, il Signore ti salvi con tua sorella la Santa Umiltà, Signora Santa Carità, il Signore ti salvi con tua sorella la Santa Obedienza, Santissime Virtù, voi tutti salvi il Signore, dal quale venite procedete.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei come si chiama? Da dove viene?
1: Allora, io sono Giovanni, sono un seminarista e vengo da Pompei. È la mia diocesi e sono qui a Medjugorje per il Festival dei Giovani, per vivere appunto questo momento di grande grazia.
0: Giovanni, è qua la prima volta o già stato a Medjugorje?
1: Si può dire che io sono cresciuto a Medjugorje. Vengo in questo luogo straordinario dal 2005, quindi da quando avevo 5 anni. Quindi per me è casa.
0: Ecco, ha molta esperienza, diciamo, ma anche per il festival è venuto tante volte.
1: Anche per il festival, assolutamente sì. È una tappa a cui non manco, proprio perché la sento oltre come carica spirituale, ma anche proprio come carica umana. Sento che davvero fa bene al mio cuore. E poi ti rendi conto che alla fine non solo al tuo cuore fa bene, ma anche al cuore di tante persone. Quindi capisci che in quei giorni c'è una grazia particolare.
0: Ma modo di pregare qua a Medjugorje durante il festival è completamente diverso, forse, che ci siamo abituati di vedere.
1: Assolutamente. Sicuramente, ecco, io dico ho la grazia di accompagnare diversi pellegrini e dico sempre questo: chi viene a Medjugorje per la prima volta e viene al festival poi deve fare una seconda esperienza, perché sono due esperienze proprio di grazia diverse, nel senso che il festival ha un programma così ricco, quindi ti dà la capacità di ascoltare appunto testimonianze. Io dico che il festival ti dà la capacità in qualche modo di cambiare la tua vita attraverso le parole che ascolti. È anche un modo di incontrare il Signore diverso, perché nell'esperienza quotidiana a Medjugorje lo incontri il Signore, fai esperienza di Lui attraverso i pellegrini, i luoghi che si visitano, la salita al Križevac, il Podbrodo, la Croce Blu, mentre al festival c'è questa grazia particolarissima e incontri così tante persone anche di lingua diversa e ti rendi conto che alla fine il Signore è proprio in quelle persone. Ed è straordinario, veramente, non proprio una benedizione.
0: Tutto il mondo è unito. La parola Ad Fontem, che è la parola di questo festival, cosa dice per lei?
1: Ah, il tema è bellissimo, perché è appunto alla fonte, quindi ogni cristiano ha bisogno di ricaricarsi. Già Medjugorje di per sé è una grande fonte, una grande ricarica, e io l'ho vissuto, ecco, proprio sulla mia vita, anche spirituale. E penso che veramente a volte la provvidenza è grandissima, nel senso che questo tema veramente è stato provvidenziale, perché ogni cristiano ha bisogno di ricaricarsi, no? È come al mattino quando ti svegli. Noi napoletani siamo abituati a bere il caffè per dare la ricarica, no? Al mattino, darci una ricarica, e quindi anche il cristiano ha bisogno continuamente di risvegliarsi, e quindi il nostro risveglio è proprio andare alla fonte, quindi incontrare il Cristo.
0: Lei dice che di Pompei, la Madonna di Rosario, sì, sì, sempre ci sta lì, no? Vicino a noi.
1: Io, come dire, cambio solo meta, poi trovo sempre Maria, e ringrazio veramente, sono tanto grato al Signore, perché da quando ho incontrato Maria, ma da quando l'ho messa proprio al primo posto nella mia vita, proprio sento che c'è una marcia in più. Poi una grande esperienza, no? Ho fatto grande esperienza di lei, e soprattutto anche sento proprio di ringraziare questa donna, questa suora Elvira. Ho incontrato la Madonna attraverso i suoi occhi. È proprio un insegnamento bello che lei ci dava, mi dava, proprio di mettere Maria al primo posto in qualunque cosa tu faccia. Esci al mattino per andare all'università, di alla Madonna di partire prima lei, entri in macchina, di alla Madonna di salire prima lei. Quindi, come dire, seguire Maria, non precederla, ed è bellissimo vivere così.
0: Seguire lei perché lei ci porta sempre verso suo figlio Gesù.
1: Assolutamente, come diceva il grande Montfort, a Gesù per Maria.
0: Ecco, con questi consigli che ci dà la Madonna qua a Medjugorje, questa spiritualità noi chiamiamo cinque sassi, pietre. Ci troviamo in un luogo pieno di pietre, molta simbologia in questa cosa. Questo sassolino di cui vogliamo parlare oggi è il digiuno.
1: Ok, ma guarda, io l'ho sperimentato il digiuno, e non solo come mancanza di cibo, e lo si vede, ma più che altro ho sperimentato il digiuno da parte della Madonna, proprio come un fare spazio a Dio. Quindi eliminare le cose che senti che non servono, che non è solo il cibo. Mi viene in mente, vista la nostra epoca giovanile, il digiuno dai social, dalla critica, Quindi la Madonna attraverso il digiuno proprio vuole aiutarci a fare spazio a Dio nel nostro cuore. Quindi non è una mancanza, un togliere, ma è semplicemente un fare spazio per farti comprendere che c'è qualcosa di più grande che se entra dentro di te proprio ti trasforma.
0: Ecco, noi come diciamo come un secchio vuoto che possiamo ricevere qualcosa. Se siamo pieni di immondizia, di chissà cosa, e molte cose che non ci servono, e allora meglio un po' lasciare spazio per le cose più importanti. Io lo ringrazio per questa bellissima...
1: Vi ringrazio io per questa possibilità ed è stato bellissimo.
0: Grazie, che cosa dirvi? Buon festival, continuate così.
1: Grazie a Dio e come diciamo noi a Napoli, Amaronno va cumbagno.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che dietro

di me un miracoloso quadro, quadro che ha manifestato tantissimi miracoli, miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento, convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Il rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, siano con tutti voi. Carissimi, all'inizio di questa santa celebrazione vorrei dare il benvenuto a tutti voi. In modo particolare saluto Padre Giacomo dalla Francia, Diacono Rocco, Don Giuseppe da Sacrofano. E saluto anche tutti quelli che si uniscono alla nostra preghiera tramite lo streaming. Carissimi, durante questa celebrazione preghiamo per i defunti Giovanni, Libera, Anna Maria e Maddalena. Ma se vogliamo celebrare veramente in modo degno questi santi misteri, la prima cosa perdoniamoci a vicenda dal profondo del nostro cuore e poi chiediamo la misericordia di Dio. Signore, è mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison. Signore, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christ eleison. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'Universo, volgi a noi il Tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al Tuo servizio per sperimentare la potenza della Tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dalla prima lettera di San Paolo, Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, v'è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito, datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Il primo uomo, tratto dalla terra, è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Com'è l'uomo terreno, così sono quelli di terra, e com'è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, che Dio è per me. Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. In Dio, di cui lodo la parola, nel Signore, di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Camminerò davanti a Dio nella luce dei viventi. Manterrò, Dio,

I voti che ti ho fatto ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta. Camminerò

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Detto questo, esclamò: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola. E allora egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano e ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che credendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello invece caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quello sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, attraverso quel Vangelo che abbiamo ascoltato, attraverso questa parabola, oggi Gesù, ecco, rivolge una domanda a ciascuno di noi: che cosa sto facendo della parola di Dio che ascolto? Gesù parla di un seminatore che esce e getta il seme. Il seme è la parola di Dio. E c'è un particolare molto bello: il seminatore semina abbondantemente, senza fare troppi calcoli. Il seme cade sulla strada, sulla pietra, tra i rovi e infine sul terreno buono. Carissimi, Dio fa così anche con noi. La sua parola viene seminata nella nostra vita continuatamente. Viene seminata quando, ecco, soprattutto ascoltiamo il Vangelo. Viene seminata quando viviamo un momento di preghiera. Viene seminata quando attraversiamo un momento di prova e sentiamo dentro di noi una parola che ci dà forza. Ma anche viene seminata quando, ecco, qualcuno ci dà un buon consiglio. Perché Dio non smette di seminare. Il problema allora non è il seme, perché il seme è buono, è sempre buono, perché la parola di Dio

Dio è buono. La domanda riguarda il terreno del nostro cuore. A volte siamo come la strada. Ascoltiamo la parola, ma la parola non entra veramente dentro di noi. Siamo distratti, siamo presi da mille pensieri e ciò che abbiamo ascoltato dopo viene dimenticato. Altre volte siamo come il terreno pietroso. Accogliamo la parola con entusiasmo, magari ci emozioniamo, qualcuno piange, ci sentiamo vicini a Dio. Ma purtroppo quando arriva la difficoltà, una delusione, una sofferenza, la nostra fede si indebolisce. Gesù ci ricorda che la fede non consiste soltanto nelle emozioni belle, ma ha bisogno di radici, di preghiera, di perseveranza, di un rapporto vero con Lui. Poi ci sono i rovi, e forse questa è la situazione nella quale possiamo ritrovarci proprio più facilmente, perché Gesù parla di preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita che soffocano, ecco, la parola. Non sono necessariamente cose cattive. Il problema è che quando diventano così grandi dentro di noi da non lasciare più spazio a Dio, o di più, quando iniziano a guidarci. Le preoccupazioni occupano completamente la mente. Il desiderio di avere sempre di più ci rende inquieti. La ricerca del piacere ci fa dimenticare ciò che davvero conta. E infine c'è, ecco, il terreno buono. Gesù dice: sono coloro che dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Ecco, carissimi, questa parola chiave, questa parola importantissima, perseveranza. Il terreno buono è un cuore che accoglie, che sa custodire e che sa aspettare. È un cuore che anche quando cade ricomincia, anche quando attraversa una prova non abbandona, anche quando non si vede subito i frutti, ecco, sa aspettare. C'è una grande speranza per noi, carissimi. Il terreno può cambiare. Una strada può essere dissodata. Un terreno pietroso può, ecco, essere lavorato. I rovi possano essere tolti. Il nostro cuore non è condannato a rimanere sempre come oggi. Se ti senti come quella strada o tra i rovi, puoi cambiare, anzi possiamo cambiare. Allora ritorniamo alla domanda che il Vangelo, ecco, ci lascia questa mattina. Come sto accogliendo la parola di Dio nella mia vita? Allora non dobbiamo chiederci: ho ascoltato il Vangelo o no? Ma dobbiamo chiederci: il Vangelo sta cambiando qualcosa dentro di me o no? Quel Vangelo che sento forse ogni giorno, ogni domenica, mi sta cambiando o no? Perché la parola di Dio non è stata data semplicemente per essere accolta, ma per diventare vita. Deve entrare nelle nostre parole, nei nostri atteggiamenti, nelle nostre scelte, nel modo, ecco, in cui trattiamo gli altri, nel modo in cui affrontiamo le difficoltà, nel modo in cui sappiamo perdonare e amare. Chiediamo allora al Signore, per intercessione di San Michele Arcangelo, ecco, di rendere il nostro cuore un terreno buono,
di liberarci da ciò che ci distrae, dalle paure, dalla indifferenza, dalla superficialità. E soprattutto chiediamogli il dono della perseveranza, perché il seme della sua parola, caduto nel nostro cuore, possa finalmente portare il frutto. Il seminatore continua a seminare. Sta a noi aprire il cuore e lasciare che il seme cresca. Amen.

0: L'agricoltore getta il seme quando ha fiducia nel terreno. In questo momento il nostro seme è la preghiera. La affidiamo volentieri al solco della bontà divina, certi che troverà in essa buona accoglienza.
1: Preghiamo insieme, ci aiuti la tua grazia, Signore.
0: Ci aiuti la tua grazia, Signore.
1: Per maturare nella spiga, il seme deve morire. Perché accettiamo questa legge anche nel campo dello spirito e affrontiamo ogni sacrificio, compresa la corruzione nel sepolcro, certi della potenza di Dio che crea e richiama alla vita. Preghiamo, ci aiuti la tua grazia, Signore. Dal primo Adamo, la vita nel tempo, da Cristo, secondo Adamo, la vita eterna. Perché viviamo sostenuti dalla convinzione che, dopo aver partecipato al suo ministero di morte, saremo chiamati un giorno a godere della sua risurrezione e della sua gloria. Preghiamo, ci aiuti la tua grazia, Signore, per il Papa e per i Vescovi, perché lungo i secoli sappiano seminare nel gran campo del mondo il seme del Vangelo, nella sua interezza e forza trasformatrice. Preghiamo,
0: ci aiuti la tua grazia, Signore,
1: perché il nostro cuore, come quello di Maria, sappia accogliere, custodire e meditare ogni giorno ogni gesto e parola del suo Signore, così da produrre frutti di santità. Preghiamo,
0: ci aiuti la tua grazia, Signore.
1: I nostri fratelli si sono addormentati nella pace di Cristo, uniti nella fede e nella speranza della vita eterna. Li raccomandiamo all'amore misericordioso del Padre, preghiamo.
0: Ci aiuti la tua grazia, Signore. O Gesù, Maestro divino, donaci di accogliere e di approfondire la tua parola, di praticarla e di difenderla, perché possa trovare in noi degna dimora e produrre frutti di santità. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome, giovi alla salvezza di tutti. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti grazie al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele.

0: Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia il peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito. Nel nome del Signore Gesù, scambiatevi il dono della pace.
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, torna a noi la pace.
0: Il tuo corpo e il tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per la tua misericordia si rimedia e difesa dall'anima e dal corpo.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Ma di soltanto una parola di Dio sarò salvato.

di Cristo.

0: Preghiamo. La forza del tuo dono, Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto precede e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente allontani da voi ogni male e vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
1: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto perché camminate sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre.
2: Amen. Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace.
0: San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere l'anime. Amen. San Michele Arcangelo,
3: prega per noi.
0: Buon pellegrinaggio a tutti.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, oggi vi porto mio figlio Gesù, affinché vi doni la sua pace. Figlioli, senza la pace non avete né futuro né benedizione. Perciò, ritornate alla preghiera, perché il frutto della preghiera è gioia e fede, senza la quale non potete vivere. La benedizione odierna che vi diamo, portatela alle vostre famiglie e arricchite tutti coloro che incontrate, affinché sentano la grazia che voi ricevete. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Cari figli, voi siete e vi chiamate figli di Dio. Se i vostri cuori potessero soltanto sentire quell'amore immenso che Dio ha per voi, i vostri cuori lo adorerebbero e lo ringrazierebbero in ogni momento della vostra vita. Perciò, figlioli, oggi, in questo giorno di grazia, aprite i vostri cuori e pregate il Signore per il dono della fede, per poter diventare veramente degni del nome dei figli di Dio, i quali con cuore puro ringraziano e venerano il proprio Padre Celeste. Io sono con voi e vi benedico con la mia benedizione materna.

0: Ciao a tutti, siamo Alessandro
1: e Francesca.
0: Siamo un pezzettino dei Reale, il resto è lì che sta facendo ancora il soundcheck per l'evento che faremo stasera. Come vedete alle nostre spalle c'è già il palco montato, perché questa sera qui ci sarà un bel festival di musica cristiana. E noi saremo tra i gruppi che questa sera si esibiranno e così cogliamo l'occasione per presentarvi un po' quello che è il progetto dei Reale. E i Reale sono una band che fanno Christian Music, che in Italia è un po' una cosa sconosciuta, o meglio, si conosce però secondo certi canoni. Christian Music perché parliamo di Cristo. E cerchiamo di il progetto è nato da una serie di esperienze di vita che ci ha portato a noi due, prima dalla droga, dalla musica vissuta in una determinata maniera, io nei centri sociali, lei nel rock arrabbiato, fino ad arrivare stremati e in ginocchio nella comunità Cenacolo di Suor Elvira, dove abbiamo incontrato Dio in una maniera speciale, e questo ci ha dato la spinta per farci delle domande in più. Essendo musicisti, uno dei canali attraverso cui il Signore è entrato nella nostra vita è stata proprio la musica. Abbiamo conosciuto poi della comunità attraverso i ragazzi dall'America, dall'Australia che arrivavano, alcuni gruppi come Hillsong, Third Day, Jazz of Clay e via dicendo, che facevano del bel rock, della bella musica di qualità, e ci ha stupito che si potesse fare questo anche per Dio e parlando di valori. Abbiamo deciso allora, una volta usciti, di provare a farlo anche noi. Cioè abbiamo preso il nostro dono della musica e l'abbiamo messo totalmente nelle mani di Dio. E abbiamo cominciato questo progetto che nessuno aveva la più pallida idea che sarebbe arrivato fino a questo punto. È nato come un servizio e alla fine oggi è quasi una professione che vive di provvidenza, però, perché dal nostro entusiasmo sono stati catturati anche altri ragazzi e poi altri ragazzi, e oggi appunto c'è la band, ci sono questi eventi qua, ed è bellissimo poterlo fare per Gesù. Diciamo che un po' la particolarità è cercare di fare della musica di qualità, comunque di non scendere a compromessi, di non tradurre canzoni di altri, di non rifare cose già fatte, ma di farle originali, nuove, e di portare la qualità della musica per Gesù ad un alto livello, proprio per parlare ai giovani nella loro stessa lingua. Non mi viene in mente altro in questo momento. Sono stato bravo, sintetico. Vi è piaciuto? Bene. Se vi è piaciuto, ascoltate le canzoni, provate a informarvi sul progetto, perché non riguarda solo questo. Sta crescendo, cominciano. Tutte le tournée che facciamo sono tutte, le chiamiamo tournée spontanee, proprio perché non siamo noi che decidiamo il calendario, ma sono le parrocchie, i giovani che ci chiamano, che chiamano altri giovani, e così va avanti questa macchina, diciamo, che è veramente nelle mani di Dio e ci stupisce ogni volta.

Allora, ribuonasera a tutti. No, rifacciamo. Ribuonasera a tutti. È bello vedervi da qua. Perché da qua ci sono, voi non lo sapete, ma e credete che in mezzo a tutti noi non vi vediamo. Ma in realtà vediamo tutte le facce. Quindi è bello vedere le prime file, l'entusiasmo, le seconde un po' così destabilizzate, che guardano il vicino se batte le mani, andi là, le terze così, le quarte sono rimaste a casa perché hanno detto: questi sono pazzi, Christian Music ma quando mai, a Padova ma quando mai, e invece siamo qua. Guardate, per noi, poi per me in particolare, è una data speciale, perché mi ricorda che abbiamo ed ho egoisticamente un amico potente in cielo. Quindi un applauso a Padre Daniele, dai, che lo ricordiamo e siamo contenti di esserci. Proprio per questo ci è venuto in mente di cantarvi e di rifare un attimino una canzone che ha già 15 anni e che ha scritto un ragazzo di 19 anni appena entrato in comunità dopo tanti anni di tossicodipendenza davanti a Gesù, e dopo tutto il buio vissuto fino a quel momento mi sembrava di intravedere un po' di luce. Chi la sa la canti?

Signore, sono qui per dirti ancora sì.

Mi state divertendo? Non ho capito. Allora, tra le tante canzoni che sono nate in questi anni, ce ne sono alcune a cui siamo un po' più affezionati. Scusate, bevo perché... Tra queste ce n'è una in particolare che parla di quello che è cambiato nella nostra vita dal momento che abbiamo fatto una scelta e di cosa la nostra vita diventa di nuovo se in quei momenti non scegliamo lui, se non scelgo te.

Ok, c'è stato un momento della nostra storia

in cui abbiamo guardato il mondo da un'altra prospettiva. C'è stato un momento in cui Francesca e io siamo entrati nella comunità Cenacolo, in comunità dopo un percorso di tossicodipendenza, che tra l'altro per me è passato da questa piazza. Quindi ciao Prato della Valle, ci vediamo in un'altra vita. E in quel periodo guardavamo il mondo da un'altra prospettiva, che in questa canzone io ho paragonato al Monte Sion. Li cantiamo sulle cime di Sion.

Allora, la prossima canzone si chiama Trasforma ed è un augurio che vi facciamo, nel senso che vi lasciate e ci lasciamo proprio trasformare.

Rimaniamo nel momento acustico, dura poco, per quelli che si stanno addormentando. Rimanete. Vi cantiamo una canzone che si chiama Ho cominciato. È nata dopo un pellegrinaggio. Vabbè, a Međugorje, mi sembra scontato dirlo. Però. E nel ritorno, dopo tanti anni che pensavo di aver camminato tanto, di aver vissuto tante esperienze, di aver capito tante cose, mi sono reso conto che non avevo capito una mazza e che bisognava ricominciare ogni giorno. Ed è nata questa canzone, come al solito, quando mi deve parlare, parla in 5 minuti, poco e chiaro. Ho cominciato. Ho cominciato.

Così. Tanto per... Ci sono canzoni così e poi nascono canzoni sempre a ritorno dopo esperienze che ti fanno fare invece, dopo che cominci a capire, una scelta. E cominci a capire che quella scelta non sai da che parte prenderla e quindi non ti rimane che affidarla. E così è nata ogni mia scelta.

Thank you.

Allora, mi stavo dimenticando, approfittiamo dell'occasione, così in live, diretta, di fare gli auguri. Aspettate, perché io già sono ritardato di mio. Dei 18 anni a De...

Allora sembrerà strano, perché lo so che quello che stiamo facendo può destabilizzare una città intera, però quello che stiamo facendo adesso non è altro che pregare. Siamo abituati a scindere le due cose, me per primo, no? Veniamo da una storia, no? Che ci insegna, che sembra che bisogna per forza dividere il divertimento dalla preghiera. Gesù è dentro lì e fuori vale tutto. Nella nostra vita non è stato così, e quello che facciamo semplicemente con le canzoni, senza voler insegnare o andare in giro, anche perché ho la terza media e mi sono fatto solo le pere, quindi non è che abbia un qualcosa da insegnare. Però è questo, nonostante tutto, in quella nullità qualcuno ha visto qualcosa di più, e quello che facciamo oggi ne è una piccola testimonianza. E quindi tanto di quello che stiamo vivendo è nato in adorazione, è nato in amicizia con Dio, è nato in questo rapporto occhi negli occhi con Lui.

Allora, veniamo da un anno importante, no? Per la nostra Chiesa, per quello che abbiamo vissuto. Sapete, no? L'anno della fede. E se ne prepara uno altrettanto importante. Papa Francesco, ci saranno un sacco di cose quest'anno. C'è il Sinodo delle Famiglie fra poco, l'anno della Misericordia, la GMG l'anno prossimo. Ci sono un sacco di cose, sarà un anno carico. Ci sembrava negli ultimi tempi di sentire una domanda che Papa Francesco rivolge in particolare ai giovani spesso, che ok, siate rivoluzionari, ma quanto siete disposti a dare in tutto questo? E niente, in tutte queste domande che sentivamo è nata una canzone che si chiama Quanto sei disposto a dare?

0: Allora, è bello vedervi liberi così. Parlo qua davanti. Vedo che più si va indietro, più fermi si sta. Va bene. Sarebbe bello che imparassimo da loro, tutti, noi per primi. Perché io ho scelto di imparare a suonare la chitarra per non dover fare i gesti alle canzoni. Però c'è tanto da imparare, grazie ragazzi. Grazie. E questa ve la dedico, anche perché ci siete dentro tutti. Si chiama Questa è la mia storia.
1: Ho cercato disperatamente la felicità.

Ci sono poi momenti in cui tutta questa botta di vita non c'è, perché non siamo insieme e tante volte ci sentiamo soli. Grazie a Dio, o purtroppo, non ho ancora capito nella vita come funziona, ma ne vivo tanti e penso di non essere l'unico. In uno di questi momenti è nata una canzone a cui siamo molto affezionati, si chiama Oltre.

Allora, noi siamo in fase di arrivo. Continueremo tutta la notte, ma mi sa che ci blindano, quindi... Volevamo lasciarvi con una canzone che vi facesse ballare anche quelli in fondo. Così, fateci questo regalo, poi andate a letto sereni. La canzone si chiama Balla e non potete stare fermi, ok?

0: Massimo! Come no? Ragazzi, permetteteci di ringraziare di cuore la parrocchia di Santa Giustina!
1: Grandissimo grazie ai ragazzi dell'Excelsior Rugby che ci hanno fornito da mangiare e da bere.
0: Permetteteci di fare un grande applauso e un grande grazie di cuore a tutte le attrezzature video che vedete insieme a Marco e Chiara, e a quale diamo un applauso, Marco e Chiara, ok? A Maria Vision che è venuta questa sera a condividere con noi questo evento. A Maria Vision, un applauso! Ok, adesso passiamo sul palco. Abbiamo fatto il giro da Santa Giustina, siamo passati dal banchetto a prenderci due salsicce e una birra. Il video alla mia sinistra, compagni di viaggio,

destra, quell'uomo che ha lavorato di più sul palco questa sera, ben due concerti, signori, due, Luca Giurisato! Oh, ragazzi, non lo faccio mai, questa sera dal cuore sento che devo farlo per la pazienza che ha con me, per l'amore che ci lega, per tutto quello che deve sopportare, la faranno santa mia moglie Francesca! Un momento, lasciamo per ultimo

Siete sicuri? Sicuri? Siete liberi?

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione

già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, quindi chiunque di noi entri in questa definizione, se apponiamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti tra le persone, tra le famiglie, tra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia,

perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro ego. Ma se noi ci chiedessimo, ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e ci rimonta. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è

Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui, Signore, insegnaci, Signore, guidaci, Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi così, come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo, Maria.
1: Sempre siano lodati.
0: Lei da dove viene e come si chiama?
1: Sono Antonio, ho 21 anni e sono della diocesi di Acerra. Sono un seminarista e sono qui con un gruppo di pellegrini delle mie zone.
0: Antonio, sei qua a Medjugorje già stato?
1: Sì, questa è la terza volta, sono stato nel 2022 per la prima volta e spero di ritornarci sempre più.
0: Parlaci un po' di tua esperienza di festival.
1: Io sono stato a Medjugorje sempre e solo del festival ed è un'esperienza che penso sia fantastica, perché anche vedere tanti giovani qui che comunque si radunano e pregano ore intere anche in giù nella parrocchia è qualcosa che oggigiorno è difficile da vedere, e quindi è davvero, veramente un'esperienza che davvero riempie il cuore.
0: Riempie il cuore, questo è, si può dire, questa fonte, no? È perché il tema di quest'anno è alla sorgente, no? Tornare alla fonte, ad fontem. Cosa dice per te?
1: Sicuramente un ricentrarsi, un tornare a quello che è, diciamo, il senso principale di tutta la nostra vita, della nostra fede, che è Cristo stesso. Quindi anche in questo luogo, con l'aiuto di Maria, anche aprire il cuore a questa grazia e ritornare poi a quella che è la fonte principale, anche attraverso la preghiera, il digiuno e vari consigli che stesso Maria qui ci dona.
0: Ecco, ha nominato preghiera e digiuno, ha nominato questo che noi chiamiamo cinque sassi. Sono dei consigli che la Madonna ci chiama di vivere, come ci indica la strada, come è più facile arrivare verso il nostro Signore. Oggi in particolare parliamo di digiuno. Cosa ci può dire di digiuno?
1: Io l'ho sperimentato e credo che sia veramente un purificarsi, un allontanarsi da tante cose che sono superflue, non solo il cibo, e veramente poi ti dona un senso maggiore di libertà e anche di pienezza, che non deve essere vista come una costrizione, ma anche un modo anche per aprire anche un po' gli orizzonti, aprire il nostro cuore, e soprattutto penso che sia anche uno strumento fondamentale anche proprio per la preghiera, per vivere ancora più intensamente quella che è la nostra relazione con Dio e anche con Maria stessa.
0: La Madonna dice in un messaggio: con la preghiera, con il digiuno potete fermare anche le guerre. Quanto è importante per questi tempi in preciso diffondere questo messaggio?
1: È importantissimo, ci troviamo in un mondo che comunque è inflitto da tante guerre, da tante catastrofi, sembra veramente che il mondo sta andando sotto sopra. E oggi più che mai veramente penso sia veramente forte questo invito alla preghiera che sperando colga tutti, e soprattutto veramente i giovani, ecco, ci troviamo per il festival, e affinché possa essere anche uno strumento per toccare i cuori di tanti giovani e ricentrare anche loro a quella che è la fonte principale.
0: I giovani, Medjugorje è pieno di giovani in tutto il mondo, c'è la parte oscura nel mondo, ci sono delle nazioni che si scontrano, invece qua ci sono delle nazioni che si incontrano tutti con la nostra Madre Maria in unione verso Gesù Cristo. Bene, ha qualche messaggio per tutti questi ragazzi che stanno qua?
1: Venite a Medjugorje, venite e contagiate anche quando tornate a casa tanti altri giovani e tante altre persone con tutta la gioia, la forza e la carica che acquistate qui.
0: Io la ringrazio. Buon festival!
1: Grazie.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, ritornate alla preghiera, perché chi prega non ha paura del futuro. Chi prega è aperto alla vita e rispetta la vita degli altri. Chi prega, figlioli, sente la libertà dei figli di Dio e con cuore gioioso serve per il bene dell'uomo fratello. Perché Dio è amore e libertà. Perciò, figlioli, quando vogliono mettervi delle catene e usarvi, questo non viene da Dio, perché Dio è amore e dona la sua pace a ogni creatura. Perciò mi ha mandato per aiutarvi a crescere sulla via della santità. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Sì, sì, bisogna. Dai, dai.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose, va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello da Trequanda, Pietro da Trequanda, ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero. Ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

gioiosa e felice, ci saluta a tutti con suo saluto materno, sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi un tempo prolungato con le mani distese prega soprattutto noi, in modo

messaggi. Cari figli, così a lungo sono con voi in tempo, anche oggi vi invito, pregate per le mie intenzioni, per i miei piani che desidero realizzare col mondo, particolarmente progetti della pace. Anche oggi desidero dirvi che sempre prego per tutti voi e intercedo presso il mio Gesù per ciascuno di voi. Grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata. Poi la Madonna ci benedice tutti con la sua benedizione materna, benedice tutto quello che noi abbiamo portato qui per la benedizione. Ho raccomandato a tutti voi i vostri bisogni, le vostre famiglie, in modo particolare tutti voi malati presenti. Poi la Madonna continua a pregare sopra tutti noi. In questa preghiera se n'è andata nel segno della luce e della croce, con saluto, andate in pace, cari.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Salvatore Tripodi, vengo da Reggio Calabria, 35 chilometri dopo Reggio Calabria.
0: Ecco, Salvatore, vi abbiamo trovato qua arrampicati su queste pietre.
1: Certo, e non è un anno che vengo qua.
0: Cosa significa per voi questo luogo?
1: Molto per me tantissimo. Ho avuto tantissime esperienze, molte cose mi sono successe. Per 4 anni non ho avuto mai niente, sono venuto qua con un gruppo e venivo a Medjugorje. Dopo 4 anni è incominciata la mia vita, sono un capogruppo.
0: Ok.
1: E vado avanti da tantissimi anni, non le dico neanche quante sono, saranno una ventina. E qui mi trovo bene, ci troviamo tutti bene, tutti gli anni veniamo a adorare la Madonna, a pregare tutti insieme.
0: Ecco, Salvatore, qua questi giorni succede una cosa molto particolare, forse anche di diversa di quello che succede in generale a Medjugorje. È pieno vengono sempre giovani, però in questo momento tutto il mondo, tutti i ragazzi da tutto il mondo, giovani, sono qua che cantano, pregano, lodano Dio.
1: Sì, sì.
0: E perché questi meno giovani dicono sempre: i ragazzi non sono bravi, si può dire che qua bisogna venire
1: con... Non è quello il discorso, è che noi dobbiamo imparare ai giovani quello che significa questo posto, perché se l'abbiamo imparato noi che siamo, diciamo, di mezza età, ma io non sono giovane, io ho 80 anni, ragazzi, e pedalo, non è che sono giovane. Ne ho fatta strada qua su questa montagna, avanti e indietro con i gruppi da una parte e dall'altra, non mi sono mai stancato. Adesso la grazia chiedo alla Madonna di continuare, andare avanti finché posso, nient'altro.
0: Salvatore, un consiglio per i ragazzi che non sono mai stati.
1: I ragazzi giovani devono obbedire, ascoltare noi che gli impariamo questa strada, questa fede, questa è una cosa grandissima. Se uno entra in questo circuito diventerà un grande giovane. Io non parlo di uno, parlo di tutti, ne ho portati tanti.
0: Parliamo questi giorni della spiritualità di Medjugorje, 5 sassi, oggi in particolare di uno di questi 5, il digiuno. È difficile digiunare?
1: Io, se devo dire la verità, io per me è difficile, perché sono abituato a mangiare. Però nel periodo di Pasqua io il digiuno lo faccio. Per me è un po' difficile, ma per i giovani non è difficile. Se loro vogliono ci riescono. Per me forse è un po'... faccio sacrifici, perché mi muovo troppo, non sto mai fermo. Ecco il punto dove i miei 80 anni sono svegli. Sono svegli e stanno andando avanti. Perché la fede ti porta a tutto ciò. Se tu hai la fede in Dio e nella Beata Vergine Maria, sua madre, ce la fai. Questo signore che è sceso adesso, che sua moglie voleva parlare, quel signore lì è 20 anni che non sale alla montagna, l'ho convinto, è salito.
0: Grazie a Dio. Io lo ringrazio, buon continuo di questo cammino.
1: Questi occhi hanno visto la meraviglia di questo posto.
0: Buon continuo di questo cammino, continuate
1: così.
0: Grazie
1: a te.
0: E portate i giovani.
1: Speriamo che queste parole li sente tutto il mondo, perché li dovrebbe sentire.

comunità cresca. In suo nome io ti segno con il segno della croce, dopo di me i genitori, padrino e madrina, farete scrivere.

Carissimi, come il pubblicano al Tempio, vogliamo accostarci al Dio giusto e santo in questa liturgia eucaristica per rinnovare la nostra mente, il nostro cuore, renderlo disponibile all'azione di Dio. Per questo riconosciamo i nostri peccati. Signore, che sei la pienezza di verità e di grazia,

0: preghiamo. O Padre, le tue vie sovrastano le nostre vie, quanto il cielo sovrasta la terra. Concedi a noi la gioia semplice di essere operai della tua vigna, senza contare meriti e fatiche, lieti solo di portare frutti buoni per la speranza del mondo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Isaia. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
3: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande è il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
3: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
2: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto, infatti, fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio, ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza, disoccupati, e disse loro: «Andate anche voi nella vigna, quello che è giusto ve lo darò». Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: «Perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente?» Gli risposero: «Perché nessuno ci ha presi a giornata». Ed egli disse loro: «Andate anche voi nella vigna». Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: «Chiama i lavoratori e dai loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi». Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma anch'essi ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo, però, mormoravano contro il padrone dicendo: «Questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi, abbiamo sopportato il della giornata e il caldo». Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: «Amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il vale, voglio dare alle mie cose quello che voglio. Oppure tu sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi».

Allora, carissimi, nella liturgia di oggi abbiamo cominciato fuori della chiesa con l'accoglienza dei nostri due bambini, Anastasia e Carola, per introdurli nella chiesa di Dio. E che cosa accade con il battesimo che ci è molto utile a noi a capire anche la liturgia di oggi, che riceviamo tra gli altri doni di Dio una nuova esistenza, una nuova vita e un nuovo modo di pensare. Allora ci ha introdotto il profeta Isaia nella lettura di oggi ricordandoci, guardate che i pensieri di Dio non sono come i nostri, che il nostro modo di pensare, per quanto ci sembri intelligente, legato alla realtà, all'esperienza concreta, ci sembra che torni a un modo piccolo, angusto, che il modo di Dio è molto altro da questo, anche dal modo di pensare che a noi sembra tanto funzionare, tanto logico. Guardate che ricevere nel cuore questa parola come indicazione di vita già cambia alla radice tutta la nostra esistenza. Perché se io ragiono in un modo, faccio delle scelte e dico a me stesso, ma guarda che il pensiero di Dio è diverso probabilmente da quello che ho concepito, guardate che già questo mi toglie da una pretesa di capire tutto, di capire gli altri, di avere ragione, che è già quasi la salvezza. Noi pensiamo di capire le persone con cui viviamo, pensiamo di conoscere gli altri. In realtà noi se va bene, quando va bene, se siamo proprio, diciamo, super intelligenti con cui noi vediamo un pezzo della realtà, una fetta. Noi non conosciamo davvero l'altro e nella realtà. E se noi ricordiamo questo, lo impariamo proprio dalla profezia di Isaia, già ci troviamo molto bene nella vita, perché non assolutizziamo più la nostra veduta, il nostro modo di vedere. Possiamo dire così, forse mi sfugge qualcosa, forse nella mentalità che mi sembra funzionare tanto e che ho sposato, forse non tutto torna. Allora la parola di Dio comincia mettendo in crisi come ragioniamo noi. Poi arrivano le parabole di Gesù che lo polverizzano, il nostro modo di pensare. Lo riducono in polvere e chiedono a noi, e per questo anche la coincidenza del battesimo di oggi, dei battesimi è molto utile, chiedono un modo di pensare come una creatura nuova. C'è un passo di Paolo, lettera ai Corinzi, che dice: noi abbiamo il modo di pensare di Cristo, abbiamo il pensiero di Cristo, cioè noi abbiamo la possibilità con il battesimo, restando in ascolto, in un rapporto di ascolto del Signore, abbiamo la possibilità di imparare a pensare a modo di Dio. E questo fa fare alla nostra vita un cambiamento radicale. Il battesimo, in fondo, che oggi diamo a dei bambini, è per loro la possibilità di accedere a quest'altro modo di pensare e di parlare. Nei riti esplicativi del battesimo c'è l'ultimo che faremo al fonte, che si chiama Effatà, vuol dire apriti, quando il sacerdote tocca l'orecchio e le labbra dei battezzandi per dire che con il battesimo uno riceve la capacità di ascolto di un altro pensiero, di un'altra parola, di un'altra logica e la capacità di rispondere in modo sapiente a quest'altra logica. E questo è un dono meraviglioso e che poi nella vita dopo il battesimo ciascuno di noi, a seconda di quanto si espone a questa possibilità, potrà davvero incarnare. Allora Gesù nel Vangelo, con questa parabola, ma in realtà quasi tutte le parabole sono uno scacco alla mentalità prettamente umana,
manda in crisi quelli che risolvono il rapporto di lavoro, la vigna è un posto di lavoro, lavoro tot ho diritto a tot, anche quando concordato, se uno lavora di più deve avere di più. E nella parabola questo meccanismo salta. Salta perché nella scrittura la vigna non è un luogo di lavoro, è il luogo dell'incontro, è il luogo dell'amore di Dio per il popolo. La vigna, l'uva, è il simbolo dell'incontro, dell'amore. E non si sta nell'amore avendo una visione di Dio come un gestore di cose che retribuisce sulla base dello sforzo e della fatica. Ma con questa parabola il Signore ci chiede di trasferirci su un altro piano. È brutto oggi quando aderiamo senza volerlo, anche per la cultura nella quale siamo immersi, a modelli di ragionamento riduttivi. L'essere umano è solo serve a produrre o a generare, a occupare delle funzioni, dei posti, non è altro che quello. Se invecchia non serve più, se è malato non ci piace, se è di quell'etnia non ci piace. Non è così. Nel progetto del Signore la vigna è il luogo dell'incontro e nella vigna si scopre che colui che ha la vigna non è un padrone oppressivo, ma è buono. E chi vede la bontà di Dio e accede a questo modo di ragionare può vivere già ora un'altra vita. Allora vi invito, fratelli e sorelle, semplicemente, per modo di dire, semplicemente, ad ascoltare con attenzione, quasi come se fossero l'omelia, le parole della liturgia del battesimo, perché attraverso Anastasia e Carola ci viene veramente il regalo di riscoprire il nostro battesimo.

0: Fratelli carissimi, invochiamo la misericordia di Cristo Signore per tutto il popolo e per i nostri bambini chiamati alla grazia del battesimo, per i genitori, il padrino e la madrina e per tutti noi battezzati. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore e di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la nostra società, offra ai giovani messaggi veri e pieni di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalle preghiere e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
1: Ascoltaci, Signore.
2: Per quanti lavorano nella

0: vigna del Signore. Vivano il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
1: Ascoltaci, oh Signore.

0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: San Giovanni Battista,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santi Pietro e Paolo,
1: pregate per noi.
0: Santa Anastasia,
1: prega per noi.
0: San Carol Wojtyla,
1: prega per noi.
0: San Francesco d'Assisi,
1: prega per noi.
0: Santa Chiara d'Assisi,
1: prega per noi.
0: San Carlo Acutis,
1: prega per noi.
0: Santi e sante tutti di Dio,
1: pregate per noi.

0: Dio Onnipotente, tu hai mandato il tuo unico figlio per dare all'uomo, schiavo del peccato, la libertà dei tuoi figli. Umilmente noi ti preghiamo per questi bambini che fra le seduzioni del mondo dovranno lottare contro lo spirito del male, per la potenza della morte e resurrezione del tuo figlio, tenebre, e rendili forti con la grazia di Cristo, proteggili sempre nel cammino della vita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi ungo con l'olio di salvezza, vi fortifichi con la sua potenza Cristo Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Io, per mezzo dei segni sacramentali, tu operi con invisibile la salvezza.

0: sacerdote, re e profeta, siate sempre membra vive del suo corpo per la vita eterna.
1: Amen.

Anastasia, sei diventata nuova creatura e ti sei rivestita di Cristo. Questa veste bianca sia segno della tua nuova dignità. Dal esempio dei tuoi cari, portala senza macchia per la vita eterna. Di Cristo, a voi è affidato questo segno pasquale, fiamma che sempre dovrete alimentare. Abbiate cura che i vostri figli, illuminati da Cristo, vivano sempre come figli della luce e, perseverando nella fede, tutti i santi nel regno dei cieli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio, gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli con bontà, o Signore, l'offerta del tuo popolo e donaci in questo sacramento di salvezza i doni eterni, nei quali crediamo e speriamo con amore di figli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco, San Carlo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti Anastasia e Carola, che oggi hai liberato dal peccato e rigenerato dall'acqua e dallo Spirito Santo. Tu che li hai inseriti come membra vive nel corpo di Cristo, scrivi i loro nomi nel libro della vita. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con Lui siamo introdotti in una vita nuova, in una nuova logica. Con la fiducia e la libertà dei figli cantiamo insieme.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la distribuzione dell'Eucaristia saranno presenti 3 ministri, 2 nella navata centrale e 1 nella navata laterale di sinistra, quella che ospita il tabernacolo. Si prega di consumare il pane consacrato davanti al ministro che la distribuisce. Chi necessita del pane consacrato senza glutine può rivolgersi al ministro che si trova nella navata laterale di sinistra. Canto di comunione numero 119.

0: preghiamo. Guida e sostieni, o Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ecco, prima della benedizione un avviso molto semplice ma importante. Come sapete, stiamo vivendo l'ottavo centenario della Pasqua di San Francesco. Allora, e ci stiamo avvicinando alla festa che è il 4 ottobre. Allora, nei 9 giorni precedenti, tutte le famiglie francescane di Assisi, con la diocesi, tutte le realtà ecclesiali, vivremo questi giorni insieme, ogni giorno in un luogo diverso. L'appuntamento è alle 18:30, la celebrazione dei Vespri, presieduta dal vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca. Però, nell'intera giornata, quel luogo offrirà una serie di opportunità per essere visitato ed esplorato come non mai. Allora, forse tanti che anche frequentano Assisi, anche tanti abitanti di Assisi, non conoscono in realtà così bene i singoli luoghi, e questa è un'occasione, diciamo anche unica. Qui nel Santuario della Spoliazione vivremo questo giorno, il 27 di settembre, e avremo quindi delle visite anche alle parti ancora non visibili, con le guide opportune, e anche ci saranno due momenti, almeno due, la mattina e il pomeriggio, con delle rappresentazioni, diciamo, teatrali brevi, di una ventina di minuti, nella piazza dell'Episcopio del tempo di Francesco, quindi 8 metri sottoterra. Quindi ma qui è così, però ogni luogo francescano offre tante opportunità. Se volete ulteriori precisazioni su cosa c'è nei singoli luoghi, basta andare in uno dei siti, quello del comune, il nostro, quello della Basilica di San Francesco, come di San Damiano, della Porzione, di tutti i luoghi di Assisi, riportano proprio ogni giorno della novena cosa accade. Quindi potete poi cogliere questa opportunità unica che si presenta quest'anno. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Inchinatevi per la benedizione.
0: Dio Onnipotente, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, ha dato alle madri cristiane la lieta speranza della vita eterna per i loro figli,
1: Amen.
0: benedica la mamma di Anastasia e di Carola. E come ora sono riconoscenti per il dono della maternità, così come i loro figli, vivano sempre nel rendimento di grazie, in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Amen.
0: Dio Onnipotente, che dona la vita nel tempo e nell'eternità, benedica il papà di Carola. Insieme con la sua sposa sia per sua figlia il primo testimone della fede con la parola e la vita, in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Amen.
0: Dio Onnipotente, che ci ha fatto rinascere alla vita nuova dall'acqua e dallo Spirito Santo, benedica tutti voi, perché sempre e dovunque siate membra vive del suo popolo, in Cristo Gesù, nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 172.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Il vento dell'inquietudine, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio.

male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

Quinto mistero, ritrovamento di Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Amen.

ringrazio il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Grazie il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

il Signore sia con voi.

Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom. Esrom generò Aram. Aram generò Abinadab. Abinadab generò Nasson. Nasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Rahab. Boaz generò Obed da Ruth. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide. Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo. Roboamo generò Abia. Abia generò Asaf. Asaf generò Josafat. Josafat generò Ioram. Ioram generò Uzia. Uzia generò Jotam. Jotam generò Acaz. Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse. Manasse generò Amos. Amos generò Giosia. Giosia generò Econia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Econia generò Salatiel. Salatiel generò Zorobabel. Zorobabel generò Abiud. Abiud generò Eliashim. Eliashim generò Azor. Azor generò Sadoc. Sadoc generò Achim. Achim generò Eliud. Eliud generò Eliasar. Eliasar generò Matan. Matan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo. Ecco, poi come avvenne la nascita di Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore.

0: Buona festa a tutti e grazie di questo invito a tornare un po' qui in questo luogo caro anche personalmente, come frate e poi come vescovo qualche anno qui nella diocesi di Montepulciano. Grazie della vostra fede, della vostra devozione, un grazie particolare ai frati che anche con sacrificio continuano a tenere questo luogo. È il santuario della diocesi, è il luogo dove tutta la diocesi di Montepulciano Chiosipienza si rivolge a Maria. Mi ha colpito il luogo dove quest'anno è stato posto l'immagine, ormai ero abituato a vederla qui, e mi dava quest'idea di Maria vicino a noi, tra noi. Ma è importante anche quell'immagine, la sua ai piedi della croce, perché è ai piedi della croce dove Gesù, il nostro Signore, salvandoci, dando la sua vita per noi, ci ha fatto il suo ultimo dono. Donna, ecco tuo figlio. E anche a noi ha detto, ecco tua madre. I santuari, i luoghi della nostra fede in Maria sono i luoghi dove possiamo ravvivare questa fede, cioè sentire come Dio fa parte della nostra vita, conosce la nostra vita, la sa accogliere, anche con i suoi limiti. Abbiamo sentito nella prima lettura San Paolo che ci dice lasciatevi riprendere il cuore da Dio, lasciatevi riconciliare con Dio. Questi luoghi dove anche le tradizioni, anche il fare un salto alla Madonna del Rifugio, come si usa dire da queste parti, anche le iniziative poi della piccola processione, della benedizione dei bambini, sono occasioni per ravvivare la nostra fede, che è l'elemento più importante per noi in questi tempi. Continuare a credere, ravvivare la nostra fede, che non affrontiamo la vita da soli. In tempi ancora più difficili di tempi passati possiamo essere sicuri per la testimonianza di Maria, per la testimonianza di Gesù, come Egli è dentro la nostra vita. Questa è la grazia più forte che abbiamo da chiedere. E qui alla Madonna del Rifugio, dicevo all'inizio che ci si rivolge a lei con due appellativi, con due invocazioni, avvocata dei peccatori. Il bisogno di avere qualcuno che prende le nostre difese, il bisogno di avere qualcuno a cui possiamo dire davvero tutto quello che abbiamo in cuore, perché poi ci difende, non ci accusa. Il bisogno di avere qualcuno attraverso di lei, che è il Signore, a cui davvero possiamo rivelare quello che talvolta non abbiamo nemmeno il coraggio di guardare in noi stessi. Ognuno spesso ha qualcosa in cuore che lo ferisce, che non gli piace della sua vita. Ecco, dire a Maria, avvocata dei peccatori, e sentire che lei guarda anche queste realtà più difficili, più oscure della nostra vita, con la sua benevolenza di madre. Una madre, anche quando un figlio ha un po' sbagliato, prendere sempre le sue difese. Oggi il mondo continuamente accusa, anche gli uni gli altri siamo diventati tutti giudici, non c'è un momento di pazienza. E invece tutti abbiamo bisogno di avere su di noi, anche da parte degli altri, degli sguardi di benevolenza. Ecco, questo santuario, questa tradizione con cui qui ci si rivolge a Maria come avvocata, ci dia questa fiducia nel profondo del nostro cuore, certo, quando ci veniamo come oggi in forma solenne, ma anche in quei momenti in cui sentiamo il bisogno di capitare qui o sentiamo il bisogno di avvicinarci al sacramento della riconciliazione. Maria ci introduce a questa benevolenza materna che vuole sempre difenderci. Stiamo dinanzi al Signore tenuti per mano da Lei. E l'altra espressione, Madonna del Rifugio. Anche questa un'espressione molto bella, avere un luogo dove ci si può rifugiare, per riposarsi, per nascondersi un po', per sentirsi al sicuro, per sentire che lì qualcuno ci guarda nel profondo, ci custodisce, ripeto quello che ho detto prima, non ci giudica, ma ci accoglie e diventa lui il rifugio, diventa lei il rifugio. Lo ripeto, come una mamma in qualsiasi situazione ci troviamo, è rifugio per i figli. L'inno della Madonna del Rifugio dice: quante volte, o madre, siamo andati lontano, ma il tuo cuore sapeva che saremmo tornati. Ecco il rapporto con la Madonna del Rifugio da parte di tutti noi qui nel santuario, qui sul colle sopra Sinalunga. Questo fa parte della nostra tradizione, della nostra devozione, del nostro sentimento. È importante anche che la fede tocchi il sentimento, arrivi al cuore. Ma è importante in questi momenti di celebrazione anche la parola che abbiamo ascoltato. Nella prima lettura, come è stato scelto questa messa per la riconciliazione, questa promessa di Paolo, questo invito, noi fungiamo da ambasciatori. Ogni volta che sentiamo la parola di Dio è come se ci venisse incontro un'ambasciata per dirci: lasciatevi riconciliare da Dio, guardate a voi stessi come ripresi, come riguadagnati, come coloro per i quali il Signore ha dato tutta la sua vita, perché siate in pace con Lui, perché vi sentiate accolti. Ma oggi abbiamo sentito questo, direi, tra virgolette, strano racconto del Vangelo di Matteo. È l'inizio del Vangelo di Matteo, si chiama la genealogia. Oggi non abbiamo più questi usi, forse ricordiamo i bisnonni, difficilmente sappiamo chi ci ha preceduto. Ma era importantissimo nella cultura di Gesù e nella cultura del mondo ebraico sapere tutta la storia della propria famiglia. Perché? Lo comprendiamo dall'inizio, dalla conclusione di questo racconto e poi, velocissimamente, senza fermarmi sui particolari, dal contenuto di questa genealogia. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Gesù è questo dono di Dio, unico, impossibile, ma nasce da una promessa, la promessa che Dio ha fatto ad Abramo di dargli un popolo caro, la promessa che ha fatto a Davide di dargli un popolo sicuro, un popolo difeso. E abbiamo sentito che alla fine l'angelo dice a Giuseppe: si realizza in Maria quello che è stato detto per il profeta Isaia, una vergine concepirà e darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù e salverà il mondo. Che cosa c'è dietro questi accenni a questo racconto un po' così strano e complicato per noi? Dio mantiene le sue promesse. Dio conosce la vita fin dall'inizio di ciascuno di noi. Dio ha uno sguardo positivo sulla vita di ciascuno di noi e quello che ci promette lo realizza. Quello che ci ha promesso all'umanità è di dare il suo figlio perché noi fossimo salvati ed avessimo la vita per mezzo di lui. Questo siamo. E tutto questo passa, nel racconto che avete sentito, attraverso tutti questi nomi. E in questi nomi ci sono delle persone anche poco raccomandabili. Ci sono dei re che non sono stati delle grandi brave persone. Lo stesso re Davide non è stato sempre un sant'uomo. Che cosa c'è allora dentro di questo? Che Dio sa mantenere la sua promessa anche nei tempi oscuri, anche quando coloro ai quali affida qualcosa non sono all'altezza dell'incarico, anche quando non sono così fedeli a Lui. Ecco il primo messaggio che viene alla nostra vita pensando alla nascita di Gesù. È interessante, facciamo la festa della nascita della Madonna, ma la liturgia ci parla della nascita di Gesù perché Maria è nata per questo. Maria è stata preservata per essere madre del Figlio di Dio, perché il Salvatore è a Lui. ma nella nascita del Figlio di Dio noi ci riconosciamo davvero: Dio mantiene la sua parola sulla vita mia, sulla vita di ciascuno di voi. Come un padre è attaccato al proprio figlio, come un padre non lo dimentica mai, come un padre lo ricerca sempre, come un padre lo sa accogliere sempre, come un padre dà tutto perché il figlio sia felice, così Dio nostro Padre ha voluto per noi attraverso Gesù. Questo è il dono per la nostra fede. Dicevo all'inizio che dobbiamo chiedere una fede forte, ecco, la parola di Dio ci ridice questo. E poi un'ultima piccola osservazione, ma molto importante. Abbiamo sentito che in questo brano l'angelo si presenta a Giuseppe. Giuseppe sta vivendo un momento difficile, un momento in cui non sa che cosa fare, ma perché è giusto, ma perché ama Maria, cerca in qualche modo di difenderla, non la giudica, vuole salvarla. Ecco, in questa sua bontà, in questo suo amore, che anche nella difficoltà non abbandona colei che ama, in questa dimensione, in questo tessuto, c'entra la presenza di Dio, che gli dice, gli rivela che cosa c'è in quel momento difficile, che anche i momenti difficili sono nelle mani di Dio. E se nel nostro cuore abbiamo quella giustizia di Giuseppe, quel voler fare il bene, quella carità di Giuseppe che non giudica, ma vuol sempre salvare colei che ama, ecco, in questa dimensione molto umana, molto di amore, molto di umanità bella, Dio entra e fa comprendere quello che gli sta accadendo. Ecco, nella festa della Natività di Maria, a cui tanto siamo legati, alla festa principale anche di questo santuario, la sua immagine ai piedi di Gesù, il brano del Vangelo che ci parla di lei, che sta per dare alla luce il suo figlio, ci ricorda queste cose importanti per ciascuno di noi. Dio ha voluto la nostra vita, Dio è fedele al bene che ha voluto per la nostra vita, lo ha realizzato dandoci il suo figlio, ma questo è per noi, per ogni giorno, per questi tempi difficili, per questi tempi in cui vediamo tante testimonianze che ci fanno dubitare talvolta anche della presenza, della forza, della buona volontà di Dio. La parola di Dio ci dice no, Dio non abbandona mai la sua storia, Dio mantiene le sue promesse, che sia qualcosa che ci sostiene anche nei nostri dubbi, nelle nostre fatiche, nelle difficoltà che forse ciascuno di noi vive in questo tempo. E poi quell'esempio di Giuseppe, nel mantenersi nella giustizia, nel mantenersi nel rispetto dell'altro, anche quando non lo comprendiamo più, ecco, attraverso di quello, di quei sentimenti, poi davvero il Signore porta luce, il Signore ci fa capire dove vuole condurci anche attraverso i momenti difficili. Questo rafforzi la nostra fede. Abbiamo dinanzi la fede di Maria, la sua fiducia, fede e fiducia che l'hanno portata a dire eccomi con tutta la mia vita, perché si faccia in me quello che tu vuoi, e lo ha vissuto davvero con tutta se stessa per tutta la sua vita. Ognuno di noi ha qualcosa da chiedere, ognuno di noi ha qualcosa che desidera, ma di fronte a questi esempi tutte queste cose importanti diventano piccole di fronte al dono che abbiamo ricevuto e alla risposta generosa che possiamo dire a Dio dicendogli sì, sì Signore per la mia vita, sì Signore per le situazioni che vivo, sì Signore anche nelle difficoltà che faccio fatica a capire, perché ho fiducia. Maria, Giuseppe, tutta questa genealogia mi testimoniano che tu non abbandoni mai coloro che hai scelto. E stasera sentiamo che davvero siamo il popolo scelto di Dio e affidato a sua madre, alla madre di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
1: Preghiamo per la pace del mondo, preghiamo per la pace nella nostra città, nelle nostre famiglie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, adesso nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre. Nei secoli dei secoli,
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
1: non c'è
2: porta
1: tubo.
2: In cielo tutte le anime, specialmente prendi il telefono e devi dirmi la

0: da questo luogo dove si vede tanta parte della nostra diocesi. Vogliamo pregare Maria per tutte le realtà qui vicine, di Sinalunga, Torrita, ma fino agli estremi confini della diocesi, con questo desiderio di pace tra le persone, profonda nel cuore, nelle famiglie, e anche di perdono, di diventare capaci di perdonare laddove abbiamo forse ricevuto qualcosa che non ci è stato molto gradito. È il perdono che semina di nuovo la pace. Se la chiediamo al Signore, sappiamo seminarla anche noi. Diciamo un'Ave Maria insieme. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: tu che hai saputo tenere uniti i discepoli di Gesù nel Cenacolo, anche nei momenti difficili in cui avevano bisogno di coraggio, benedici ciascuno di noi, gli impegni e le responsabilità che abbiamo nella famiglia, nella società e nella Chiesa. Benedici questa terra amata, benedetta e così bella, e fa che continuiamo ad amarla, ma anche a saperla servire bene, a saperla custodire e a sapere anche accogliere chi arriva in questa terra in cerca di pace e di stare meglio rispetto alla loro terra. Te lo chiediamo, tu che sei madre di tutti. Il Signore benedica questa terra nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: schiaccio, schiaccio. Adesso si avviciniamo al posto santo dove soffrono persone, nostri fratelli e sorelle, dove tanto sacrificio. Preghiamo, vogliamo pregare, vogliamo prendere la benedizione per questa casa, per tutti che lavorano là, hanno lavorato, tutti che hanno i malati nelle sue case, e preghiamo per la benedizione, chiediamo a te, nostro confratello, per la benedizione nel questo santo posto.
1: Questo là, povero ricercatore.
2: Vogliamo ricordare anche tutti coloro che hanno lavorato per costruire questa casa di riposo, e tutti ricordiamo in modo particolare la gente di Sinalunga, proprio con le proprie mani, e in particolare Don Icilio e Don Tersilio, e tutti quelli che davvero con sacrificio, pensando ai fratelli, hanno voluto questa bella istituzione, e tutti quelli che poi in seguito l'hanno portata avanti anche con il cambio delle situazioni. Affidiamo a Maria tutte queste persone. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra sante. A te ricordiamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. E tra i ricoverati alla casa c'è anche Don Giovanni. Lo vediamo lì in carrozzina con il suo sorriso, un po' stanco, ma sempre il suo bel sorriso. Tanti auguri, Don Giovanni, e preghiamo per tutti i sacerdoti che sono stati seguiti qui in questa casa, e anche per tutti i sacerdoti che ci hanno accompagnato nella nostra vita e che sono passati avanti a noi. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Maria ha appena avuto l'annuncio che sarebbe diventata madre di Gesù, quasi a confermargli questa opera straordinaria di Dio, le fu detto che la sua cugina Elisabetta, ormai anziana, stava aspettando un bambino. Maria in fretta si diresse verso di lei per poter servire questa sorella, questa cugina. Queste opere, tante opere che nascono dall'amore di Dio, sono proprio per mettere in pratica poi quello che prendiamo dal Vangelo, dall'esempio di Gesù. E allora preghiamo per tutti coloro che sono qui ricoverati e anche per tutti coloro che hanno la responsabilità dell'amministrazione e tutto il personale che lavora qui. E anche per tutti coloro che hanno a livello politico, amministrativo, la responsabilità della cura degli anziani, che chiede sempre più attenzione. Rivolgiamoci al Padre perché ci insegna ad avere la sua benevolenza verso tutti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi che noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Maria, Madre del Rifugio, tu guardi sempre dall'alto le nostre valli, la nostra terra, ma i più vicini a te sono gli ammalati di questa casa. Sappi essere conforto per il loro cuore, sostegno per coloro che con sacrificio si dedicano a loro, e anche speranza. La tua gloria, la tua santità, ci ricordi che siamo chiamati anche noi a camminare verso il cielo, e questo ci dia sempre fiducia e speranza anche nei momenti difficili. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Per intercessione di Maria, nostra Madre, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
3: Amen.

0: Maria, regina della pace,
1: prega per noi.
0: Maria, aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Maria, salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Riprendiamo il nostro cammino verso il santuario.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Gesù mio,
3: cura le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno.
4: Adesso non schiaccia? Sì, sì.
3: Certo.
4: No, no. Veramente.

0: Per intercessione di Maria, Regina della Pace e Madre di tutti gli uomini, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La fede nel Signore sia la nostra forza. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti carissimi, pace e bene qui dalla città di Assisi. Ci ritroviamo di nuovo insieme per parlare del cammino che deve fare ognuno di noi verso la santità. Come diceva Madre Teresa di Calcutta, tutti siamo in cammino verso la santità. E come facciamo? Ci facciamo aiutare. Quindi proseguiamo questo nostro viaggio attraverso l'esortazione.

apostolica di Papa Francesco, Gaudete ed Esultate, dove il Papa passo passo ci guida attraverso la parola di Dio che ci aiuta a farci santi.

sperando che lo spirito poi ad ognuno parli secondo i propri doni, quindi il modo in cui ognuno può camminare verso la santità, ognuno realizza nella propria vita un progetto che Dio ha pensato per lui. Quindi partiamo proprio dall'esortazione, il titolo Gaudete ed esultate, che è proprio è una chiamata, rallegratevi ed esultate, e è preso dal Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetto 12. Dice Gesù a coloro che sono perseguitati e umiliati per causa sua: il Signore chiede tutto e a quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di un'esistenza mediocre, annacquata e inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della Bibbia è presente in diversi modi la chiamata alla santità. Così dice il Signore, la proponeva ad Abramo: cammina davanti a me e sii integro. In Genesi 17:1. Quindi rallegriamoci ed esultiamo, perché il Signore ci vuole santi, ci diede proprio camminate davanti a me in modo integro. Per farci santi, ecco, dobbiamo cercare di camminare secondo le vie di Dio. Per poterlo fare abbiamo bisogno della conoscenza della parola di Dio, perché la conoscenza della parola di Dio è Dio stesso che parla e che ci guida sulla via della santità, quella via che ci porta direttamente a Lui. Quindi proseguiamo attraverso le parole del Papa, l'attività che santifica. E ci dice così: poiché non si può capire Cristo senza il regno che Egli è venuto a portare, la sua stessa missione è inseparabile dalla costruzione del regno. Cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, ci dice in Matteo 6:33. La sua identificazione con Cristo e i suoi desideri implica l'impegno a costruire con Lui questo regno di amore, di giustizia e di pace per tutti. Cristo stesso vuole viverlo con te, in tutti gli sforzi e le rinunce necessarie, e anche nelle gioie e nelle fecondità che ti potrà offrire. Pertanto non ti santificherai senza consegnarti corpo e anima per dare il meglio di te in tale impegno. È chiaro che il Signore ci chiede di costruire con Lui il regno. Come? Seguendo le sue vie, essendo suoi strumenti qui, su questa terra, verso gli altri, verso i nostri fratelli. Avere un cuore che sia un cuore che ama come ama il suo, avere un cuore che sia pronto ad offrire la propria vita per gli altri, come ha fatto lui. Matteo, nel Vangelo di Matteo, al capitolo 6, al versetto 33 ci dice: cercate invece anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Molto spesso siamo presi dalle preoccupazioni del mondo. Molto spesso ci preoccupiamo di tante cose, meno che di innalzarci al Dio e di confidare in Dio. Troppo spesso confidiamo nelle nostre forze, invece di pregare il Signore e affidarci veramente con fede piena a Lui. Per poterlo fare, per poter costruire il regno insieme a Lui, ci dobbiamo fidare, dobbiamo avere e fortificare la nostra fede. Lo possiamo fare rimanendo in comunione, come si fa? Si fa attraverso anche la preghiera del cuore, come ci dice anche la nostra mamma del cielo. Pregate con il cuore, il Santo Rosario, la parola di Dio, la Santa Messa quotidiana. Ci sono veramente moltissimi modi per poter liberare il nostro cuore dai pesi e anche dalle preoccupazioni. Se abbiamo fede, come

Come dice lui, non preoccupiamoci del domani ma dell'oggi, preoccupiamoci di abbracciare un fratello che ha bisogno, preoccupiamoci di amare, preoccupiamoci di rispettare l'altro. E questo ogni giorno ci aiuta a conquistare la santità. Prosegue il Papa. Non è sano amare il silenzio ed evitare l'incontro con l'altro, desiderare il riposo e respingere l'attività, ricercare la preghiera e sottovalutare il servizio. Tutto può essere accettato e integrato come parte della propria esistenza in questo mondo ed entra a far parte del cammino di santificazione. Siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione e ci santifichiamo nell'esercizio responsabile e generoso della nostra missione. Ecco, il Papa ci dice proprio questo, che non ci si può ritirare soltanto nel silenzio, ma il silenzio e l'azione devono essere una integrata all'altra. C'è il momento del silenzio, il momento per pregare, il momento per ascoltare il Signore, perché il Signore lo ascoltiamo nel silenzio, no? nella confusione, facendogli spazio, cercando di fare anche il silenzio della mente. Ma poi questo silenzio, questa comunione, questa ricezione, questo ascolto di Dio ci deve aiutare poi ad andare incontro all'altro, magari a coloro che ancora non hanno una maturità spirituale che li aiuti a vedere il Signore nell'altro, ovunque. Quindi è importante pregare, è importante rimanere in disparte sul monte come faceva anche Gesù, ma nello stesso tempo è importante poi relazionarsi con l'altro, aiutare l'altro, portare l'annuncio, evangelizzare, portare Cristo. Chi ha una fede salda ha ricevuto un dono e non lo può tenere per sé. Domenica scorsa c'è stato il Vangelo che ci ha parlato dell'essere sale e luce. Ecco, noi possiamo essere il sale e la luce se rimaniamo in comunione, perché noi diventiamo la sua voce. Ascoltiamolo e poi andiamo e portiamolo agli altri. Quindi questa necessità di stare in relazione gli uni con gli altri, di farci chiesa in tutto e per tutto, il regno, e il regno comincia qui. Lui, la nostra mamma del cielo, anche a Medjugorje, ci dice sempre che gli apostoli, ha bisogno degli apostoli del suo amore, in coloro che credono, in coloro che hanno fiducia e che pregano e ascoltando la voce del Signore nel proprio cuore la riportano ai fratelli. E in questa relazione continua, in questo scambio, in questo amore vicendevole, c'è il Signore, passa il Signore, sana i cuori e ci aiuta a camminare verso il regno. E quando si arriva a questo ci si rallegra e si esulta, perché si comprende che c'è una pace interiore così grande e forte che nulla in questo mondo può donarcela. Quindi sottolinea, siamo chiamati a vivere la contemplazione anche in mezzo all'azione e ci santifichiamo nell'esercizio responsabile e generoso della nostra missione. Quindi quando realizziamo il progetto di Dio su di noi, in questa azione concreta nella nostra vita, raggiungiamo la santità. È il Signore stesso che ci santifica. Però ecco, bisogna rimanere in ascolto. Forze che lo Spirito Santo può inviarci a compiere una missione nello

stesso tempo chiederci di fuggire da essa o che evitiamo di donarci totalmente per preservare la pace interiore? Tuttavia, a volte abbiamo la tentazione di relegare la dedizione pastorale e l'impegno nel mondo a un posto secondario, come se fossero distrazioni nel cammino della santificazione e della pace interiore. Si dimentica che non è che la vita abbia una missione, ma che è una missione. Ecco, questa frase è veramente esplicativa. La nostra vita è una missione. È una missione per conto del Signore, perché ognuno di noi è unico, ognuno di noi è speciale, ognuno di noi ha un suo compito qui. E rimanere in comunione con il Signore, cercare di seguire le sue vie, ci aiuta a realizzare questa missione. Quindi agire, muoversi, essere attivi, essere gioiosi, non ci distrae dalla missione, ma anzi ci aiuta a rimanere e a realizzarla. E per farlo al meglio abbiamo bisogno della preghiera, in questa comunione verticale. Quindi c'è bisogno di questa comunione orizzontale con i nostri fratelli, ma anche verticale, in contemporaneamente verticale con il Signore. Un impegno mosso dall'ansietà, dell'orgoglio, dalla necessità di apparire e di dominare, certamente non sarà santificante. La sfida è vivere la propria donazione in maniera tale che gli sforzi abbiano un senso evangelico e che ci identifichino sempre più con Gesù Cristo. Da qui il fatto che si parli spesso, ad esempio, di una spiritualità del catechista, di una spiritualità del clero diocesano, di una spiritualità del lavoro. Per la stessa ragione, in Evangelii Gaudium, ho voluto concludere con una spiritualità della missione, ci dice il Papa, in Laudato Si, in una spiritualità ecologica, e in Amoris Laetitia, con una spiritualità della vita familiare. Ecco, ognuno realizza la propria missione nella propria vita in maniera diversa. Un pastore è chiamato ad occuparsi del gregge, ad occuparsi delle persone, dell'anima delle persone, del corpo anche, della vita delle persone. È chiamato alla protezione, a ridonare speranza attraverso l'annuncio del Signore, attraverso la confessione salva le anime, attraverso la consacrazione dell'Eucaristia ci porta Gesù e ci permette di essere tempio del Signore. Tutto grazie all'azione dello Spirito Santo, ovviamente. Niente viene da noi, è tutto dono. Però ognuno ha il suo carisma. Ognuno porta il Signore in maniera diversa, come ci ricorda il Papa. E bisogna farlo nella gioia. Però, ci sottolinea il Papa, questo non implica disprezzare i momenti di quiete, solitudine e silenzio davanti a Dio. Al contrario, perché le continue novità degli strumenti tecnologici, l'attrattività dei viaggi, le innumerevoli offerte di consumo a volte non lasciano spazi vuoti in cui risuoni la voce di Dio. Ecco, quindi ci mette un po' in guardia il Papa, ci dice attenzione, è vero che bisogna agire nell'azione, ma nello stesso tempo non priviamoci di quella quiete necessaria per rimettere il Signore al centro, perché tutto in questo mondo ci distoglie da ciò che è Dio, da ciò che è Gesù. E questo frastuono continuo non ci permette di far risuonare la voce di Dio in noi, la voce dello Spirito. Perché tutto si riempie di parole, di piaceri epidermici e di rumori ad una velocità sempre crescente.
Quindi è tutto basato sulle sensazioni corporali. Lì non regna la gioia, ma l'insoddisfazione di chi non sa per cosa vive. Come dunque non riconoscere che abbiamo bisogno di fermare questa corsa febbrile per recuperare uno spazio personale, a volte doloroso ma sempre fecondo, in cui si intavola il dialogo sincero con Dio? Quindi spesso, se noi ci fermiamo a vivere il mondo nella sua materialità, senza appunto ricercare nel silenzio, nella quiete, nel nostro cuore la voce di Dio, tutto diventa vuoto, si svuota della bellezza, si svuota dell'essenziale. Ma noi siamo molto più di quello che vediamo e quindi dobbiamo curare anche la nostra anima e non soltanto il nostro corpo. Ci dobbiamo prendere cura dell'anima. In qualche momento dovremo guardare in faccia la verità di noi stessi per lasciarla invadere dal Signore. E non sempre si ottiene questo se uno non viene a trovarsi sull'orlo dell'abisso, nella tentazione più grave, sulla scogliera dell'abbandono, sulla cima solitaria dove si ha l'impressione di rimanere totalmente soli. In questo modo troviamo le grandi motivazioni che ci spingono a vivere fino in fondo i nostri compiti. Ecco, il Papa ci mette proprio in guardia su questa soddisfazione delle cose che ci danno le cose del mondo. A volte siamo così insoddisfatti che per recuperare questo rapporto profondo con il Signore dobbiamo toccare il fondo, dice. Dobbiamo trovarci sull'orlo dell'abisso, quindi nella disperazione. Nella disperazione spesso facciamo esperienza della nostra inconsistenza. Nella disperazione ci rendiamo conto che senza il Signore non possiamo far nulla. Nella disperazione e nelle preoccupazioni più grandi abbiamo proprio il senso dell'abbandono. Ci sentiamo spesso sulla scogliera dell'abbandono, sulla cima solitaria di una montagna, dove si ha l'impressione di rimanere soli. Se lasciamo questa comunione con il Signore, ci rendiamo conto che siamo soli, perché anche se abbiamo i fratelli accanto, fondamentalmente nel nostro cuore siamo soli se non abbiamo il Signore. Lui abita sempre con noi, ma a volte gli chiudiamo il nostro cuore. E quando chiudiamo il cuore al Signore sentiamo quella profonda solitudine, soprattutto nei momenti di difficoltà grandi, nei momenti di disperazione. Ma proprio lì che abbiamo la forza di dire: Signore, non ce la faccio, dove sei? Torna nel mio cuore. Continua il Papa. Gli stessi strumenti di svago che invadono la vita attuale ci portano anche ad assolutizzare il tempo libero, nel quale possiamo utilizzare senza limiti quei dispositivi che ci offrono divertimento e piaceri effimeri. Come conseguenza è la propria missione che ne risente. È l'impegno che si indebolisce, è il servizio generoso e disponibile che inizia a ridursi. Questo snatura l'esperienza spirituale. Può essere sano un fervore spirituale che conviva con l'accidia nell'azione evangelizzatrice o nel servizio agli altri? Ovviamente no. Come fa? Se noi ci perdiamo ad esempio nel telefonino, nei nostri momenti liberi ci chiudiamo, siamo noi e il telefonino, con WhatsApp, con Facebook, con Instagram. A volte dobbiamo guardare oltre, nei nostri momenti liberi dobbiamo cercare il contatto umano. Dice, gli strumenti
tecnologici sono molto utili, ma dobbiamo essere anche capaci di staccarci da essi, perché se rimaniamo lì è come chiuderci in una gabbia, rimanere intrappolati in qualche modo. E quindi ciò che di buono possiamo fare nel servizio agli altri non lo facciamo, perché sfuma, il tempo passa velocemente in quella gabbia, in quella realtà virtuale. E questo non è buono per noi, perché ci svuotiamo e non realizziamo il progetto di Dio per noi a volte. Rischiamo di perdere le grandi opportunità che il Signore ci dà per poter fare del bene agli altri e a noi stessi di conseguenza. Facciamo un attimo adesso di pausa, ascoltiamo un canto. E il canto, soprattutto i canti i canti cristiani, dove si parla del Signore, dove i testi sono di gioia e di speranza, sono delle preghiere cantate. La musica aiuta a mettere in comunione, quindi ascoltiamo un attimo e facciamo una breve pausa. A fra poco.

Bentrovati carissimi amici, di nuovo insieme in cammino con i santi, la gioia di Dio per l'uomo, la santità. Ecco, stiamo percorrendo insieme, stiamo leggendo insieme l'esortazione apostolica di Papa Francesco. Gaudete ed esultate, rallegratevi ed esultate. Questa guida, diciamo così, a come farsi santi. Il Papa ci guida attraverso la parola di Dio, attraverso gli insegnamenti della Chiesa a come farsi santi. E continuiamo quindi quello che stavamo dicendo a proposito dell'importanza di rimanere anche in questa comunione con il Signore e di non farci catturare l'attenzione soltanto dalle cose materiali, quindi in questo caso oggi ci sono i social, quindi spesso ci si perde nel tempo libero, nei telefonini, sul computer, in Instagram, in WhatsApp, e parecchio tempo della nostra vita, nel nostro tempo libero, lo passiamo lì. Riempiendoci di cose effimere, cioè quindi di cose che non nutrono la nostra anima. E non solo, ci tolgono il tempo che potremmo dedicare veramente alla relazione con gli altri, a fare delle buone azioni, anche di carità cristiana. Ci sono moltissime persone che sono nel bisogno e potremmo impiegare il nostro tempo in modo molto più costruttivo, facendo del bene, e questo è un modo per farsi santi. Ci occorre uno spirito di santità, ci dice il Papa, che impregni tanto la solitudine quanto il servizio, tanto l'intimità quanto l'impegno evangelizzatore. Così che ogni istante sia espressione di amore donato sotto lo sguardo del Signore. In questo modo tutti i momenti saranno scalini della nostra vita di santificazione. Quindi ecco, lui ci sottolinea l'importanza proprio di impegnarci in questa relazione con gli altri e nello stesso tempo in questa relazione con Dio per quanto ci riguarda, perché da noi stessi non possiamo far nulla. Io posso in colui che tutto può, mi dice la parola di Dio. Quindi tutto ciò che io posso fare, lo posso fare grazie all'intervento di Dio nella mia vita, allo Spirito che mi guida. E questo Spirito e questo mio eccomi lo devo rinnovare ogni giorno, e lo rinnovo e lo metto in pratica attraverso l'azione, un impegno che mi prendo ogni giorno davanti al Signore nel portarlo agli altri. Quindi in questo modo tutta la mia vita diventa espressione di amore, perché se io rimango in comunione con colui che è amore e mi riempio di questo amore, e poi riesco a trasmetterlo anche agli altri. Grazie ovviamente all'azione del Signore nella mia vita. Non possiamo mai prescindere da questo. Il Signore mi guida, il suo Spirito è sempre presente in me, ma nella misura in cui io lo lascio entrare, nella misura in cui io dico sì con convinzione. Ci dice: più vivi e più umani. Quando siamo vivi riusciamo, e quando siamo in comunione, la nostra umanità diventa azione, diventa vera, diventa grande. E ci dice: non avere paura della santità, non ti toglierà forze, vita e gioia. Tutto il contrario, perché arriverai ad essere quello che il Padre ha pensato quando ti ha creato, e sarai fedele al suo stesso essere. Quindi, bellissime queste parole. Facendo e operando per conto del Signore, con gioia, il Signore
veramente mi riempie di forza, di vitalità. E in questo modo riesco a realizzare ciò che il Signore ha pensato per me nella mia vita. E in questa realizzazione ci sarà il pieno compimento e la realizzazione della mia vita stessa. Dipendere da Lui ci libera dalle schiavitù e ci porta a riconoscere la nostra dignità. Quindi porta a riconoscere la nostra dignità, liberarci dalle schiavitù, da tutte le dipendenze materiali, di tutte le dipendenze di questo mondo, veramente ci rende liberi. Non siamo più vincolati o schiavi di nessuna dipendenza umana. Ci sono i santi, sono testimoni spesso di questo. Questa realtà si riflette in Santa Giuseppina Bacheita, che fu resa schiava e venduta come tale alla tenera età di 7 anni. Soffrì molto nelle mani di padroni crudeli. Tuttavia comprese la verità profonda che Dio e non l'uomo è il vero padrone di ogni essere umano e di ogni vita umana. Questa esperienza diventa fonte di grande saggezza per questa umile figlia dell'Africa. Dipendere dal Signore, quindi, ci veramente ridona tanta dignità, perché ci libera da tutte le dipendenze che creano anche disagi e ansie. Ogni cristiano, nella misura in cui si santifica, diventa più fecondo per il mondo. I vescovi dell'Africa occidentale ci hanno insegnato: siamo chiamati nello spirito della nuova evangelizzazione ad essere evangelizzati e evangelizzare mediante la promozione di tutti i battezzati, affinché assumiate i vostri ruoli come sale della terra e luce del mondo, dovunque vi troviate. Ecco, tanto bene ci sono le parole che abbiamo ascoltato domenica scorsa nel Vangelo. Ognuno di noi ha bisogno di essere evangelizzato e a sua volta di evangelizzare. È questo che ci rende sale e luce, sale della terra e luce del mondo ovunque andiamo, perché in questo modo portiamo colui che è luce e colui che dà sapore alla nostra vita. Ci dice non avere paura di puntare più in alto, di lasciarti amare e liberare da Dio.

non avere paura di lasciarti guidare dallo Spirito Santo. La santità non ti rende meno umano, perché è l'incontro della tua debolezza con la forza della grazia. Che bella queste parole, perché la nostra umanità, la nostra fragilità, se è indirizzata e guidata sulla via della santità, ci fa incontrare con la grazia di Dio e ci dona la forza della grazia di Dio. Quindi una debolezza che diventa forza in virtù della grazia che riceviamo. E questo veramente ci dovrebbe spronare a farci santi, a voler ambire ad incontrare quella grazia e quella forza di Dio che veramente dà senso alla nostra vita. Non più insoddisfazione, ma gioia piena di apprezzare una vita che ci è stata donata. In fondo, diceva uno scrittore francese che si chiamava Léon Blay, nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Ecco, io, carissimi amici, vi lascio con questa frase di questo scrittore francese. Nella vita non c'è che una tristezza, quella di non essere santi. Continueremo la prossima volta leggendo l'esortazione apostolica del Papa, che nel secondo capitolo ci mette in guardia verso due sottili nemici della santità, qualcosa che può essere ingannevole e che ci allontana da quella che è la via della santità che ci suggerisce la parola di Dio. Auguro a tutti una buona serata, un abbraccio d'amore e di pace qui dalla città di Assisi. A presto!

Is. Le date di nascita e morte di Matteo sono attualmente sconosciute e sebbene sia nato prima della fondazione della Chiesa Cattolica, è riconosciuto come il santo patrono dei banchieri. La sua festa si celebra il 21 settembre. Prima di diventare apostolo di Cristo, Matteo era un esattore delle tasse nato in Galilea. In Matteo 9, versetto 9, Matteo scrisse: «Mentre Gesù si allontanava di là, vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: "Seguimi". Ed egli si alzò e lo seguì. Fu sufficiente un solo comando di Cristo perché Matteo lasciasse tutto alle spalle. Matteo divenne uno dei 12 discepoli di Gesù e fu testimone di molti miracoli. Successivamente Matteo scrisse il suo Vangelo, che è il primo libro del Nuovo Testamento. Nelle sue pagine, il Vangelo di Matteo incoraggia i fedeli e ha il potere di condurre i perduti a Cristo. Si sa poco di esso. Matteo va oltre e la sua vita non è stata raccontata. Non è certo se trascorse il resto dei suoi giorni predicando Cristo o se fu martirizzato. Matteo è spesso raffigurato insieme a una delle quattro creature viventi di Apocalisse 4:7, dove si legge: «Il primo essere vivente era simile a un leone, il secondo a un toro, il terzo essere vivente aveva un aspetto umano, e il quarto essere vivente era simile a un'aquila volante». Per saperne di più su Saint Matteo ti interessa, visita catholic.org. E se San Matteo ispira te o qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link di catholicshopping.com qui sotto per un'esperienza di shopping unica. E non dimenticare, iscriviti al nostro canale e raccontaci nei commenti quanto ami i nostri video.

Ricordo che mio, sai, mio patrigno, sai, mi picchiava e mi picchiava con cavi di prolunga, grucce, pezzi di legno e ogni sorta di cose. E, sai, dopo ogni pestaggio mi diceva, sai, che gli faceva più male che a me. E sai, che lo faceva solo perché mi voleva bene. Era una cosa che, sai, mi trasmetteva il messaggio sbagliato su cosa fosse l'amore. Così per molti anni, sai, ho pensato che l'amore dovesse far male. E ho ferito tutte le persone che amavo. E misuravo l'amore in base a quanto dolore qualcuno era disposto a sopportare da me. E solo quando sono arrivato in prigione, in un ambiente privo d'amore, ho iniziato ad avere una sorta di comprensione di cosa fosse davvero e cosa non fosse. E ho incontrato qualcuno mentre camminavo. Ejas mi ha dato la prima vera intuizione su cosa fosse l'amore perché ha visto oltre le mie condizioni. E il fatto che fossi in prigione con una condanna all'ergastolo per omicidio, e non solo per omicidio, ma per aver commesso il peggior tipo di omicidio che un uomo possa commettere, l'omicidio di una donna e di un bambino. Ed era Agnes, la madre e la nonna di Patricia e Chris, la donna e il bambino che ho assassinato, che mi hanno dato la migliore lezione sull'amore, perché a tutti gli effetti dovrebbe odiarmi. Ma non lo fece. E nel corso del tempo e attraverso il lungo viaggio che abbiamo intrapreso insieme, è stato davvero sorprendente. Mi ha dato amore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, sono Don Giovanni, sono italiano e sono qui a Međugorje, sono venuto dal 2002 e qui a Međugorje ho trovato proprio la vita, no? Ho trovato quello in cui credevo, si sente vivo, no? Si sente viva la presenza di Maria. La Madonna mi ha chiamato qui tante tante volte, perché evidentemente non è tranquilla e allora deve ogni tanto richiamare il suo figlio. E dicevo, qui ho ritrovato la vita perché di fronte alle prove, allo scoraggiamento, qui sempre la Madonna ci fa risentire in un modo vivo il suo amore, e attraverso il suo amore ritorna la fede, la gioia, l'amore per la vocazione. E quindi vengo qui sempre con gioia e vengo proprio a incontrarla nel mio cuore, a risentire la sua voce. Siamo qui adesso con un gruppo di pellegrini e, come ho detto, almeno un paio di volte all'anno io ritorno qui a Međugorje.

0: A voi tutti il più cordiale augurio della buona sera e grazie per aver scelto di stare qui questa sera qui con noi per ascoltare la buona musica.
1: Abbiamo aperto il concerto con una trascrizione per organo dell'ouverture del terzo atto dell'oratorio Salomon di Georg Friedrich Händel, che è una musica che accompagna l'ingresso della regina di Saba. A seguire poi abbiamo ascoltato una composizione dello stesso organista, Meditazione in Santa Casa. Il coro, come avete ora sentito, si è introdotto con una lauda. Che cos'è la lauda? La lauda è un canto religioso, con testo profano, quindi lingua volgare del tempo. E questa lauda appartiene alla collezione del Laudario di Cortona, una raccolta di laudi del 1200, una raccolta che è stata ritrovata in uno

stato pietoso soltanto nel 1800. Ecco, noi oggi ve ne abbiamo voluto dare un esempio di cosa sono queste laudi dell'Audario di Cortona.

canto polifonico. Le prime forme di polifonia erano molto timide, paurose, prendevano lo spunto sempre dal motivo gregoriano. Difatti all'inizio di questo canto sentirete l'incipit, cioè l'inizio, sarà la stessa melodia gregoriana dell'Alma Redemptoris Mater. La parte polifonica è del nostro grande polifonista del 1500, Giovanni Pierluigi da Palestrina. Il testo dice: «O Santa Madre del Redentore, porta del cielo, stella del mare, soccorri il tuo popolo che anela risorgere. Tu che, accogliendo il saluto dell'angelo, nello stupore di tutto il creato, hai generato il tuo creatore. Madre sempre vergine, pietà di noi peccatori». Ecco, vorrei sottolineare solo una cosa, che tutto il concerto è a carattere mariano.

piccolo cambio al programma, eseguiamo prima l'Exultent Cieli e dopo il Tota Pulcra per una logica storica. Ecco, abbiamo sentito il canto monodico, un esempio di canto polifonico cosiddetto a cappella, cioè senza strumento, ed ora si aggiunge al canto polifonico lo strumento, cosiddetto canto concertato. Ecco, inizialmente l'organo è molto timido, pauroso, cioè cosa fa? Accompagna soltanto le voci, difatti l'organo in questo canto si limiterà soltanto a suonare le stesse note che canta il coro, poi nel tempo avrà una parte propria. Il brano che ora il coro esegue è uno dei primi esempi di musica concertata, cioè voce e strumento.

Tutta bella sei Maria e macchia di colpa non è in te. La musica è del maestro Lorenzo Perosi, un autore di musica sacra molto prolifico, noto per i suoi oratori, le messe, i mottetti. Ricordiamo anche che è stato direttore della Cappella Sistina. Questo brano è un brano concertato tra voce ed organo.

L'Ave Maria di Bach Gounod è una delle più famose e registrate composizioni su testo in lingua latina. È stata scritta dal compositore francese Charles Gounod nel 1859, però non è tutta sua. Difatti si dice musica di Bach Gounod, perché Gounod ha scritto la melodia, quella che verrà cantata dal tenore solista, mentre Bach ha scritto la parte dell'accompagnamento. E Gounod ha composto questa Ave Maria 137 anni dopo, cioè la parte strumentale è la prima sonata del preludio in Do maggiore del clavicembalo ben temperato, quindi una sonata che già esisteva. Su questi arpeggi di Bach, Gounod ha aggiunto questa bella melodia, per questo diciamo Bach Gounod. All'organo il maestro Mauro Buscarini.

Il madrigale è una composizione musicale profana che va dalle 3 alle 6 voci normalmente. È nata in Italia, si è diffusa in modo particolare tra il Rinascimento e il Barocco. Il madrigale che ora vi facciamo ascoltare è di Don Lorenzo Perosi e parla dell'Immacolata. Il tuo candore, o Vergine Immacolata, supera di molto il candore della neve. A colui che ti ha elevato a tanta altezza, volgi gli occhi soave, o Immacolata.

Caccini, compositore e cantante, insieme al Peri e al Rinuccini fu uno dei primi compositori del melodramma. Ci troviamo proprio agli inizi del 1600. L'Ave Maria che il tenore Celsi ci presenterà è una delle prime composizioni solistiche che si staccano dalla tradizione polifonica, cioè dal canto a più voci. Con il 1600 il canto solistico comincia a prendere il sopravvento sulla polifonia e abbiamo l'origine in questo tempo proprio del melodramma. Ascoltiamo questa Ave Maria che ci viene presentata da Augusto Celsi all'organo Mauro Buscarini.

l'ora del giorno in cui la luce cambia, il tempo sembra fermarsi un attimo, anche l'aria è diversa, è l'imbrunire, è l'ora dell'Ave Maria. Dopo l'Ave arriva la sera, poi la notte, il tempo del riposo e il sonno. Di Bebi De Marsi, Maria lassù.

Siamo all'ultimo brano, ve lo anticipo, è un po' lungo. È il cantico della Vergine, il Magnificat. Ve lo presentiamo nella versione scritta da Luigi Vecchiotti, un compositore nativo di Servigliano, oggi provincia di Fermo, vissuto nel 1800. È stato maestro di cappella a Loreto, dove morì nel 1863. Tra la quinta e la sesta cappella, se girate sulla vostra destra, trovate la sua tomba, il busto di Luigi Vecchiotti. Da questo brano emerge evidente lo stile compositivo del romanticismo, ve ne accorgerete subito. Al coro e all'organo si unisce la voce solista del tenore Augusto Celsi, all'organo il maestro Mauro Buscarini.

0: ascoltiamo Sua Eccellenza.
1: Ah no? Ho chiesto se fanno il bis, mentre lui ci pensa dico soltanto una parola di ringraziamento al maestro padre Giuliano, al maestro Buscarini, al tenore piccolo ma con tanta voce Augusto Celsi e poi a tutti i membri della Cappella Musicale Lauretana. Siamo estremamente orgogliosi di avere questa cappella che continua nella grande tradizione di secoli. Vorrei semplicemente esprimere un desiderio, come quando loro si eseguono, sono tanti quelli che vengono così per ascoltare buona musica. Ecco, vorrei che fossimo sempre capaci di accompagnarli, sostenerli ed anche sostenere la cappella musicale con dei gesti concreti, perché sarebbe bello poter moltiplicare queste occasioni di concerto per noi e per quelli che vengono a Loreto e forse possono venire a Loreto specificamente per questo. Ecco, direi che la cappella musicale lauretana possa diventare sempre più anche loretana, cioè sostenuta dalla gente di Loreto. Noi siamo fortunati di avere tanti amici che ci aiutano con i loro suggerimenti, le loro correzioni, anche delle critiche. Sarebbe bello se aiutassero anche con delle forti contribuzioni per fare in modo che la Basilica possa vivere e manifestare la sua bellezza in tutti i livelli artistici come quelli che stiamo godendo ora, perché ascoltiamo quella bella musica mentre guardiamo il rivestimento marmoreo, il godimento diventa così completo. Quindi è una esortazione e un ringraziamento che comunque rinnovo soprattutto per il maestro e per la scuola che hanno fatto questo bellissimo concerto. E allora adesso quale bis ci dai? Dice che hanno esaurito il repertorio, non c'hanno più niente, eh?
2: Facciamo Maria Lassù, più leggero, non ti aspettavo.
1: Cos'è che fate?
2: Maria Lassù.
1: Maria Lassù. Va bene. Maria Lassù.

now.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario.

0: Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Per celebrare degnamente il santo mistero dell'Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio, Padre di misericordia, il tuo Figlio, morente sulla croce, ci ha donato la sua stessa madre, la Beata Vergine Maria, come nostra madre. Concedi che la tua Chiesa, sorretta dal suo amore, sia sempre più feconda dello Spirito Santo. Esulti per la santità dei suoi figli e raccolga l'intera famiglia dell'umanità. Per il nostro Signore, Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. Così anche la risurrezione dei morti. È seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra, il secondo uomo viene dal cielo. Come è l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come è l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Parola di Dio. Rendiamo grazie.

0: Esulterò davanti a te, Signore, nella luce dei viventi. Si ritireranno i miei nemici nel giorno in cui ti avrò invocato. Questo io so, che Dio è per me. Esulterò davanti a te, Signore, nella luce dei viventi. In Dio di cui lodo la parola, nel Signore di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Che cosa potrà farmi un uomo? Manterrò, oh Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché hai liberato la mia vita dalla morte, i miei piedi dalla caduta.
1: E se davanti a te.

Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore integro e buono e producono frutto con perseveranza.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, poiché una grande folla si radunava e accorreva a lui la gente da ogni città, Gesù disse con una parabola: il seminatore uscì a seminare il suo seme. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada e fu calpestata, e gli uccelli del cielo la mangiarono. Un'altra parte cadde sulla pietra e, appena germogliata, seccò per mancanza di umidità. Un'altra parte cadde in mezzo ai rovi, e i rovi crescendo, e i rovi cresciuti insieme ad essa, la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono, germogliò e fruttò 100 volte tanto. Detto questo, esclamò: chi ha orecchie per ascoltare, ascolti. I suoi discepoli lo interrogavano sul significato della parabola, ed egli disse: a voi è dato conoscere i misteri del regno di Dio, ma agli altri solo con parabole, affinché vedendo non vedano, ascoltando non comprendano. Il significato della parabola è questo: il seme è la parola di Dio. I semi caduti lungo la strada sono coloro che l'hanno ascoltata, ma poi venne il diavolo e porta via la parola dal loro cuore, perché non avvenga che crescendo siano salvati. Quelli sulla pietra sono coloro che, quando ascoltano, ricevono la parola con gioia, ma non hanno radici. Credono per un certo tempo, ma nel tempo della prova vengono meno. Quello caduto in mezzo ai rovi sono coloro che, dopo aver ascoltato, strada facendo, si lasciano soffocare da preoccupazioni, ricchezze e piaceri della vita e non giungono a maturazione. Quelli sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la parola con cuore integro e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. Parola del Signore. Vi è un brano negli Atti degli Apostoli caratteristico: i discepoli di Emmaus. Gesù muore sulla croce, muore male, come sappiamo, torturato, battuto, flagellato, pieno di sangue, e lo mettono nel sepolcro così com'è. Due discepoli abitavano fuori da Gerusalemme e tornano alla loro casa. E è caratteristico quello che dicono. Gesù era un uomo molto buono, ci amava, ci voleva bene, ci comprendeva, ci spiegava bene le cose in parabole, in altri modi. Era un uomo veramente di Dio. Però noi pensavamo che fosse il Messia. Eravamo sicuri che era il Cristo, Messia e Cristo è la stessa parola, era il Cristo in mezzo a noi, era l'inviato di Dio. Però è morto e sepolto, che vuol dire è finita. Tutto quello che ha detto sono cose buone, ma lui è come noi tutti, morto e sepolto, e tornavano nelle loro case a Emmaus. Questa era la mente di tutti i discepoli e gli apostoli quando Gesù è stato messo dentro il sepolcro sotterrato. Pietro, quando Gesù è nel sepolcro, dice agli altri: andiamo a pescare, come prima, tutto come prima, perché tutto è finito, tutto come prima, perché tutto è finito. Ecco l'importanza essenziale della risurrezione. Essenziale vuol dire senza quella, anche noi avremmo pensato di Gesù, come tanti pensano oggi, a un uomo importante, a un uomo che ha fatto una storia, che ha avuto un'influenza grande sulla storia, come altri uomini importanti, come Buddha, come Zarathustra e tanti altri. È risorto. Lì è cambiato tutto. È risorto e appare ai suoi apostoli, risorto. È proprio lui. Mangia con noi. Molto importante questa parola di Pietro nella sua prima predica. Abbiamo mangiato con lui. Veramente era una persona umana. Però, c'è un però, quando è morto e l'abbiamo sepolto, era tutto torturato ancora, tutto malmesso. Quando è apparso, ma non era così. Aveva i segni della passione, però era un corpo bello, era un corpo luminoso, poi era un corpo che passava dentro le mura senza aprire la porta. Allora comprendiamo quello che i Corinzi chiedono a Paolo: ma come si risorge? Paolo e tutti gli altri hanno in mente solamente un corpo risorto, è quello di Gesù. Allora Paolo che dice ai Corinti: certo che moriamo, certo che moriamo, certo che ci dileguiamo dentro la terra o in altri modi, che è lo stesso, però ricordiamoci, va nel sepolcro un corpo corruttibile, materiale, che si consuma. Come risorgeremo? Come Gesù, un corpo nello spirito spirituale, che è il nostro corpo, ma in Dio, il nostro corpo che si riconosce dentro la fede di Dio. Ecco Paolo e i Corinti, nella prima lettura, che chiedevano come risorgono i morti. La risurrezione di Gesù è un punto fondamentale nella nostra fede. Nella risurrezione gli apostoli hanno riacquistato fede e vita. Poi nello Spirito Santo hanno parlato tutti di Gesù morto per noi e risorto e vivo, vivo per sempre come vivo qui. Quando uno vive in questo spirito profondo della risurrezione, pur in mezzo a tante cose positive e negative, come tutti nella vita, alcuni più, alcuni meno, ma tutti, pur in mezzo a una vita che è come è, ma dobbiamo, come dice il Vangelo, crescere, crescere, crescere. La persona che vive in Cristo risorto, nella sua maniera, in tutte le maniere differenti, ma i doni che ha,

i semi che ha, li fa crescere, li fa crescere il meglio che può. Così anche noi oggi dobbiamo far crescere i doni che il Signore ci ha dato per dimostrare a tutti che siamo persone vive in Cristo vivo che è risorto.

0: nello Spirito Santo, che è il grande protagonista della liturgia, Gesù che vive nel Signore, in Dio, con tutta la sua persona, si fa presente qui in mezzo a noi, vivo, vivo, vivo. Mediante Gesù vivo, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre misericordioso, dicendo insieme: Signore, ascoltaci.
1: Signore, ascoltaci.
2: Che la Santa Chiesa, perché possa resplendere, illuminare il mondo della risurrezione del Signore, possa testimoniare sempre nei fatti, le parole, la risurrezione di Gesù, soprattutto a chi è più lontano, a chi cerca un senso da dare alla sua propria vita, per questo preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
3: Ti preghiamo, Signore, per tutti i vescovi, tutti i sacerdoti, tutti i pastori della Chiesa, in particolare anche oggi preghiamo per voi.
0: Signore, ascoltaci.
4: Preghiamo per tutte le intenzioni dei pellegrini che lasciano la nostra cappella. Preghiamo per tutti coloro che sono più lontani da Dio, soprattutto i giovani. Prego.
0: Signore, ascoltaci.
2: Preghiamo tutti i sofferenti, quelli che hanno grande croce sulle spalle. Configurano il loro cammino di fede che non perdono la speranza che la risurrezione di Cristo sia la loro speranza e il loro cammino. Per questo ti prego.
0: Signore, ascoltaci.
3: Signore, tu hai aiutato l'uomo di vivere in questa vita. Ti preghiamo per tutte le persone che non hanno un lavoro, che cercano un lavoro, in particolare preghiamo anche oggi per Francesco che le porte si aprono davanti a lui. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
3: Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci.
3: Preghiamo per la pace nel mondo, la pace nei nostri cuori, per la nostra comunità, per tutti i nostri responsabili, per il Consiglio. Preghiamo.
0: Signore, ascoltaci. Padre Santo, ascolta le nostre preghiere. Invia sopra di noi la presenza, la grazia e la forza dello Spirito Santo, perché possiamo vivere oggi bene, bene, facendo crescere i doni che tu ci hai dato. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore.
3: Amen.

Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le nostre offerte e trasformale in sacramento di salvezza, perché con la potenza di questo sacrificio e con l'intercessione della Vergine Maria, Madre della Chiesa, cooperiamo strettamente al disegno della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, e magnificare te, degno di ogni lode, nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annuncio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e lo concepì nel grembo virginale. Divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, accolse come figli tutti noi, generati dalla morte di Cristo per una vita che non avrà mai fine. Immagine modello della Chiesa che prega, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta la gloria del cielo, accompagna con amore materno la Chiesa e la protegge nel cammino verso il Paradiso fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con lo Spirito Santo i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, i nostri vescovi, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri cari defunti. Accogli tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria.

sia per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, preghiamo insieme dicendo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Corpo di Cristo, mi custodisca per la vita eterna.

Preghiamo. O Signore, che in questo sacramento ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, fa che la tua Chiesa, con l'aiuto materno della Vergine Maria, porti a tutti l'annuncio del Vangelo e attiri sul mondo l'effusione dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Nel nome del Signore Gesù andiamo in pace.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

stare con voi e di guidarvi sulla via della pace, affinché attraverso la pace personale possiate costruire la pace nel mondo. Io sono con voi ed intercedo per voi presso mio Figlio Gesù, affinché vi doni la fede forte e la speranza nel futuro migliore che desidero costruire con voi. Voi siate coraggiosi e non temete, perché Dio è con voi. Grazie per aver risposto alla mia chiesa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra

sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni

perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi.
Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione,
non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui nel questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare, abbiamo tanti

San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, apri, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno, facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Oggi è sempre sia lodato.
0: Lei come si chiama, da dove viene?
1: Mi chiamo Francesco e vengo da Cosenza in Calabria. Ho 33 anni e sono venuto qui grazie alla mia compagna che mi ha invitato a partecipare a questo festival.
0: Ecco Francesco, hai 33 anni, proprio un numero molto simbologico.
1: Dice qualcosa.
0: Sì, e ti trovi qua a Međugorje. Sì. Sai che sul Križevac c'è scritto proprio il numero 33, sulla montagna della croce, sulla croce.
1: Ah, il Križevac sarebbe, sì, ok. Sì. No, non sapevo.
0: Ecco, qua a Međugorje sei proprio per festival. Sì. Parola di questo anno di festival è arrivare alla fonte. Cosa dice per te questo?
1: Arrivare alla fonte significa...

0: scavare dentro se stessi e proprio per trovare, ma anche per partire da ciò da cui tutto ha origine.
1: Ecco, tutto proviene dal creatore, no? E bisogna tornare a lui, non allontanarsi da lui. Međugorje, qua hai visto tanti ragazzi, tutto il mondo unito in preghiera, tutti siamo veramente qua questi giorni in una gioia. Conosce, hai visto mai prima questo modo di pregare e lodare Dio? È una cosa diversa.
0: Sì, in effetti è proprio in questi giorni che io, diciamo, non sono il cattolico per eccellenza. Parlando appunto con la mia compagna, dicevo che una cosa del genere non l'avevo mai vista. Poi io provengo da una realtà piuttosto piccola, quindi diciamo, vedere tutta questa gente. Sicuramente non è un qualcosa che io prima avessi visto e vedo proprio la dedizione, vedo proprio il dedicarsi alla preghiera e a trovare ognuno qualcosa nel proprio cuore.
1: Bello venire, bello vedere, però ancora più importante, più bello di riportare questa acqua viva da questa sorgente, questa fonte, e portare nella quotidianità, le nostre realtà quotidiane. Ma è possibile farlo, o proverai a fare tu anche?
0: Beh, io diciamo, in passato ho già fatto volontariato sia in ospedale che nelle piccole realtà della mia città e ho provato e sicuramente continuerò a provare a portare diciamo, il buono che c'è in me e il buono che si può tirare da ognuno di coloro i quali aiutiamo.
1: I messaggi della Madonna qua a Međugorje sono molto semplici. Con una parola sola possiamo dire: lei ci chiama di tornare a Dio. Lei ci chiama di tornare a Dio. Ha un messaggio per i ragazzi, per dire che cosa si trova qua, o magari li vuole invitare di sperimentare questa esperienza.
0: Allora, io lavorando nella scuola proprio con i ragazzi, diciamo, vedo dei contesti molto poco concreti. E di sicuro magari venire qua può essere un modo per ritrovare, diciamo, il tema che è quello proprio del festival, ovvero dell'essenzialità, come diciamo prima, della fonte. E anche un po' la concentrazione per il proprio quotidiano.

di un brano negli Atti degli Apostoli caratteristico, i discepoli di Emmaus. Gesù muore sulla croce, muore male, come sappiamo, torturato, battuto, flagellato, pieno di sangue, e lo mettono nel sepolcro così come è. Due discepoli abitavano fuori da Gerusalemme e tornano alla loro casa. E è caratteristico quello che dicono. Gesù era un uomo molto buono, ci amava, ci voleva bene, ci comprendeva, ci spiegava bene le cose in parabole, in altri modi. Era un uomo veramente di Dio. Però noi pensavamo che fosse il Messia. Eravamo sicuri che era il Cristo, Messia e Cristo è la stessa parola, era il Cristo in mezzo a noi, era l'inviato di Dio. Però è morto e sepolto, che vuol dire è finita. Tutto quello che ha detto sono cose buone, ma lui è come noi tutti, morto e sepolto, e tornavano nelle loro case a Emmaus. Questa era la mente di tutti i discepoli e gli apostoli quando Gesù è stato messo dentro il sepolcro sotterrato. Pietro, quando Gesù è nel sepolcro, dice agli altri: andiamo a pescare, come prima, tutto come prima, perché tutto è finito, tutto come prima, perché tutto è finito. Ecco l'importanza essenziale della risurrezione. Essenziale vuol dire senza quella anche noi avremmo pensato di Gesù come tanti pensano oggi, a un uomo importante, a un uomo che ha fatto una storia, che ha avuto un'influenza grande sulla storia, come altri uomini importanti, come Buddha, come Zarathustra e tanti altri. È risorto. Lì è cambiato tutto. È risorto e appare ai suoi apostoli risorto. È proprio lui. Mangia con noi. Molto importante questa parola di Pietro nella sua prima predica. Abbiamo mangiato con lui. Veramente era una persona umana. Però, c'è un però, quando è morto e l'abbiamo sepolto, era tutto torturato ancora, tutto malmesso. Quando è apparso? Ma non era così. Aveva i segni della passione, però era un corpo bello, era un corpo luminoso, poi era un corpo che passava dentro le mura senza aprire la porta. Allora comprendiamo quello che i Corinzi chiedono a Paolo: ma come si risorge? Paolo e tutti gli altri hanno in mente solamente un corpo risorto, è quello di Gesù. Allora Paolo, che dice ai Corinti: certo che moriamo, certo che moriamo, certo che ci dileguiamo dentro la terra o in altri modi, che è lo stesso, però ricordiamoci, va nel sepolcro un corpo corruttibile, materiale, che si consuma. Come risorgeremo? Come Gesù, un corpo nello spirito spirituale, che è il nostro corpo, ma in Dio, il nostro corpo che si riconosce dentro la fede di Dio. Ecco Paolo ai Corinti, nella prima lettura, che chiedevano come risorgono i morti. La risurrezione di Gesù è un punto fondamentale nella nostra fede. Nella risurrezione gli apostoli hanno riacquistato fede e vita. Poi nello Spirito Santo hanno parlato tutti di Gesù morto per noi e risorto e vivo, vivo per sempre come vivo qui. Quando uno vive in questo spirito profondo della risurrezione, pur in mezzo a tante cose positive e negative, come tutte nella vita, alcuni più, alcuni

meno, ma tutti, pure in mezzo a una vita che è com'è, ma dobbiamo, come dice il Vangelo, crescere, crescere, crescere. La persona che vive in Cristo risorto, nella sua maniera, in tutte le maniere differenti, ma i doni che ha, i semi che ha, li fa crescere il meglio che può. Così anche noi oggi dobbiamo far crescere i doni che il Signore ci ha dato per dimostrare a tutti che siamo persone vive in Cristo vivo che è risorto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.